0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

sono felici e tristi. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

fra quei capelli corti alla garçon. Poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste, non ricordo più, nel 1919 vi chiamavate.

stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con...

0: ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
1: Ivan Restelli.
0: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì, oggi è il 21 luglio 2026, giornata nuvolosa con precipitazioni che dovrebbero raggiungerci nel corso del pomeriggio, ovviamente pioggia e forse anche temporali. Attualmente abbiamo 20 gradi percepiti a 21, la massima prevista al termometro oggi 26 con un umidex a 32, nella notte si ritorna a 19 percepito a 20, precipitazioni che proseguiranno anche solo al 40% domani e poi ritorno di condizioni più soleggiate per giovedì. Dovremmo avere un bel fine settimana.
1: Meno male, almeno
0: comunque se vedete il cielo opaco è anche probabilmente l'arrivo di questi fumi dagli incendi boschivi dell'Ontario, ho sentito stamattina che potrebbero invadere anche la nostra provincia, quindi ovviamente attenzione a coloro che hanno problemi di respirazione perché la qualità dell'aria potrebbe soffrirne, però appunto la pioggia, malgrado non sia
1: necessariamente... Ma ha detto che ci vuole piogge... No, ma la continue, no, nel senso.
0: No, io stamattina ho sentito che la pioggia dovrebbe decisamente aiutare questi
1: oggi.
0: Fumi qua.
1: Vabbè, speriamo.
0: Va bene.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 qualche segnalazione a carattere culturale, ma nel quadro della nostra tribù che balla avremo un'intervista con Licia Canton alle 9.20 per parlarci di un evento organizzato da Accenti Magazine. Dopodiché ricordo anche uno sguardo alle caricature prima di cedere microfono ed antenna alle 10 alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

0: domani è già qui. Domani è già qui, domani è già qui.
1: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
2: Dunque andiamo con ordine, iniziamo con la giornata di oggi. Il cielo prevalentemente è coperto, abbiamo una temperatura di 20 gradi percepiti a 21, con un sole che è sorto alle 5:25, tramonterà alle 20:35, ma sarà timido oggi. Abbiamo dei venti che soffiano da 13 a 28 km orari dal versante meridionale e un tasso d'umidità pari al 68%. Nel pomeriggio raggiungeremo comunque 26 gradi con un humidex a 32, nella notte si ritorna a 19 con una sensazione di 20 e sono previste delle precipitazioni quasi certe a partire dal pomeriggio fino a notte inoltrata. Domani qualche residua precipitazione data al 40%, una massima di 21, una minima di 14. Giovedì ritorno di condizioni più soleggiate, 23 la massima, 16 la minima, venerdì ancora sole, 26 la massima, 17 la minima, interamente soleggiata la giornata di sabato con una massima di 28 e una minima di 18, parzialmente nuvoloso domenica, massima di 29, minima di 20, ma anche domenica dovrebbe essere prevalentemente soleggiata la giornata. Per quanto concerne ora la nostra bella luna, sappiamo che siamo in fase di luna crescente, la prossima fase la raggiungeremo proprio quest'oggi alle 7:05, questa mattina alle 7:05 completiamo il primo quarto di luna e il prossimo 29 luglio alle 10:35 avremo invece la luna piena.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Scorrevole in questo periodo, due eccezioni, il solito accesso al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine direzione Boucherville, adesso c'è un incidente a Pineuf per la Met West, quindi bloccata da Saint-Léonard a Pineuf, poi si riaccelera. Leggero rallentamento anche per la 15 sud all'altezza della metropolitana. Per il resto è il ponte Mercier e l'accesso allo stesso che è complicato, ovviamente questo è per via dei lavori in corso. Dicevo, per il resto invece è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando. Sono i nuovi dazi che l'amministrazione Trump vuole imporre, che dominano l'attualità oggi, imposizione di dazi aggiuntivi del 50% su una vasta gamma di esportazioni canadesi. La motivazione dichiarata: gli Stati Uniti affermano di essere vittime di ritorsioni da parte del Canada in risposta ai dazi imposti al governo statunitense. Questa nuova serie di dazi rappresenta una grave escalation nella guerra commerciale di Washington contro il Canada, in quanto colpirà diversi prodotti che erano precedentemente esenti dall'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. Funzionari del governo, durante un briefing tecnico con i giornalisti poco prima che il presidente Trump firmasse tre proclami, hanno criticato il Canada per essere uno dei soli due paesi, insieme alla Cina, ad aver reagito ai dazi imposti dagli Stati Uniti. E parlando di dazi, ovviamente se ne parlerà molto a margine della riunione del Consiglio della Federazione a Charlottetown, che inizia oggi. Il Consiglio della Federazione, quando tutti i premier delle province si incontrano tra di loro e con il primo ministro Mark Carney. Tra le altre cose, oggi la premier del Quebec e il suo omologo di Terre-Neuve-Labrador compriranno un ulteriore passo per cercare di salvare quell'importante accordo concluso per Churchill Falls. Ne parleremo nel corso del giornale radio. Il premier Ford invece intende discutere molto probabilmente di una strategia comune per combattere gli incendi boschivi. Parlando di questo, ieri circa 1800 persone sono state evacuate o sono fuggite dalle proprie comunità a causa di questi incendi che imperversano nel nord dell'Ontario, mentre le autorità valutano tra l'altro ulteriori evacuazioni. Ricordo che gli incendi per il momento hanno distrutto intere comunità come quella di Collins e Whitewater Lake First Nation e provocato numerosi ordini di evacuazione, nonché ovviamente avvolto tutto l'Ontario e le zone limitrofe in una coltre di fumo, tra l'altro tossico. Il governo Carney ha raggiunto un accordo di principio con il Quebec per semplificare le valutazioni di impatto ambientale dei grandi progetti economici. L'obiettivo: un progetto, una valutazione e un'unica decisione ambientale. Lo spiegherò nel corso del GR, che vi leggo alle 7, il primo, quindi rimanete con noi.

0: continue.
1: Boh, adesso ascoltami bene quello che dico, eh. Oggi è il 21° giorno nel mese di luglio e siamo al 202° giorno dall'inizio dell'anno, la 30ª settimana. Hai capito oggi?
2: Sì.
1: Bene, anche ieri l'ho detto uguale, solo con un giorno in meno. Comunque, con l'emanazione della bolla
2: lì. Non hai detto che la luna è crescente dei

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Io penso che è uno dei traumi maggiori dei ragazzi, del 90% dei ragazzi che vanno a scuola.
2: Mio figlio è un genio.
1: Ho detto il 90%, tuo figlio partirà.
2: Vabbè, no, andiamo avanti, dai.
1: Sì. Inizio.
2: Licet, ab, inizio.
1: Papa Paolo III. Ma...
2: No, poi dopo ne hanno fatti altri.
1: Istituisce la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Ufficio, un collegio permanente cardinali che comunque ha creato quello che dobbiamo, quelli che eleggono il Papa.
2: L'Inquisizione ha creato. Vabbè, ciudi, ragazzi.
1: Ma cosa succede in Belgio?
2: Ma come? In Belgio, infatti oggi è la giornata del Belgio. Del Belgio, sì.
1: Auguri,
2: il Belgio
1: tutti
2: che acquisisce l'indipendenza dall'Olanda.
1: I belgi o belgicesi?
2: Belgi. Re dei Belgi, c'è anche scritto, viene proclamato Leopoldo di Sassonia-Coburgo.
1: Mi ricordo.
2: Lo so, che sale al trono con il nome di Leopoldo I.
1: Mi ricordo, giocavamo a cricket. Dovremmo
2: 1831.
1: Fare questa scemata qui. A Londra.
2: Non abbiamo bisogno di leggere proprio.
1: Lo so, infatti non la leggiamo questa di Londra. Leggiamo quella del Nürburgring.
2: No, no, non ce la fai.
1: Sul circuito tedesco del Nürburgring. Anche te ti sei inceppato un po'.
2: Perché c'è la RGR.
1: Inaugurato lo scorso giugno, si tiene la settima edizione dei campionati del mondo di ciclismo su strada. Ma non correva mica le macchine.
2: No. Non c'erano ancora le macchine.
1: No, la bicicletta già. All'epoca. La gara dei professionisti vinta da Alfredo Binda.
2: Mito, eh?
1: Che copre la distanza di 182 chilometri, 480 metri, in 6 ore 37 minuti e 29 secondi. Secondo è Costante Girardengo e terzo è Domenico Piemontesi. A 10 minuti è arrivato Piemontesi. Il Binda era già là che sta dalla doccia, stava già mangiando.
2: Lo so. Estonia, Lettonia, Lituania. In questo giorno nel 1940 vengono annesse all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, che noi chiamavamo amicalmente URSS.
1: Nel 46, a 2 mesi e mezzo dal lancio, il concorso Sisal CONI, basato sulle partite di calcio, ha il suo primo vincitore. Era ora. Il milanese Emilio. Poi il Biasetti ha vinto. Ha vinto il Biasetti. Impiegato in un'azienda di prodotti farmaceutici che mettono a segno i 12 pronostici richiesti, in cassa 463.000 lire. Un operaio ne guadagna circa 10.000 al mese. Beh, oddio.
2: Bella cifra.
1: Beh, sì, 463.000 lì. Sì, è come vincere, 50.000 dollari. Beh, insomma.
2: Nel 1960, per la prima volta al mondo, una donna assume la carica di primo ministro. È Sirimavo Bandaranaike, che presta giuramento come capo del governo di Ceylon, che sappiamo tutti poi diventa Sri Lanka.
1: Ma
2: nel 1972 anche. Nelle elezioni di ieri il suo partito della Libertà ha ottenuto 75 seggi contro i 30 del Partito Nazionale Unito.
1: Nel 63, nonostante le molte manovre contro il film che la stampa sovietica ha definito distante dalla vita del popolo, 8 e mezzo di Federico Fellini vince il Gran Premio al Festival Cinematografico Internazionale di Mosca. Decisiva è stata l'azione dei giurati, che hanno minacciato di dimettersi se il lavoro fosse stato escluso dal concorso.
2: Sì. Modo come un altro per vincere.
1: Era il 1963 ed è successo 63 anni fa.
2: Incredibile. A small step for man,
1: yes.
2: A giant leap for mankind. Un piccolo

0: Passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità, come diceva Ivan. Queste sono le parole che pronuncia Neil Armstrong quando posa il primo piede di un essere umano sulla Luna. L'evento avviene alle 2:56:15 GMT, a 5 minuti dall'inizio della discesa dalla scaletta del modulo LM avviata alle 2:51. 57 anni fa, primo passo sulla Luna, e ancora oggi la gente si chiede: ma chi l'ha scattata quella foto?
1: No, hanno spiegato.
0: Sì, lo so, c'era la telecamera con
1: c'era la telecamera, l'ha lasciata lì.
0: C'era qualche alieno lì che l'ha vista arrivare.
1: No, insomma.
0: Ai, ai, ai. Va bene.
1: Dunque, completata in Egitto l'edificazione della diga di
0: Aswan,
1: scusate, sul fiume Nilo. L'opera ha richiesto lo spostamento di alcuni importanti monumenti.
0: Che non erano delle statuette, io le ho viste.
1: Non era una fontanella, voglio dire. Anch'io li ho visti.
0: È colossali proprio.
1: È quella che ha sbagliato il raggio di sole quando adesso l'hanno montata sbagliata?
0: No. Questo è proprio l'estate, non sono. L'altra è una porta, credo.
1: Ma sono sbagliati. Sì. Ho sbagliato i calcoli.
0: Comunque la maggior parte erano ingegneri italiani, eh. Io ho letto tutto ho visto tutto un documentario su questi lavori pazzeschi. Poi se andate a Swan ci sono le foto. Le foto del
1: No, non sono. Ma l'Italia è riconosciuta. Ci sono grossissime aziende a livello mondiale per le fondamenta dei palazzi, delle cose. Io so
0: per tutto, mica solo per.
1: No, ma
0: io mi ricordo.
1: Siamo forti in quel campo lì.
0: Parliamo spesso con Paolo Beducci, no? Il papà, perché io sono amico da anni di Paolo. Suo padre era un ingegnere veniva in Canada spessissimo, andava alla Bay James. Loro lavoravano in un'azienda di turbine idroelettrico, la roba che qui va alla grande, e visitavano spesso le aziende qui, ma erano ingegneri di altissimo livello. Vabbè, andiamo avanti. Va.
1: Il ciclista Eddie Merckx, che io ho avuto l'onore di conoscere.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vabbè, sei la stessa generazione.
1: No, perché mio papà lo conosceva, va bene. Il ciclista belga Eddie Merckx, a cui Ivan Restelli ha avuto il piacere di conoscere.
0: Io non ho ancora imparato a pronunciare il cognome.
1: Merckx. Io lo chiamo Merckx, va bene? Io l'ho conosciuto, posso chiamarlo come voglio io. Tu mi chiami.
0: No.
1: No, lo so che tu mi chiami.
0: Non ti chiamo mai.
1: Vince il Tour de France. Per la quinta volta.
0: Il dettaglio.
1: Ha coperto i 4.000.
0: C'erano gli altri che dicevano: corre anche di questa, allora io non vengo. Lasciamo stare.
1: È un po' come gioca Sinner, fa che cosa faccio? Vabbè. Dunque, ha percorso 4.098 in 116 ore, 16 minuti e 58 secondi.
0: Neanche in auto ce la faccio.
1: No, il migliore italiano in graduatoria è Miro Panizza, che io ho conosciuto anche lui, che conquista la quarta posizione a 11 minuti praticamente. Cioè, Messa arrivava,
0: anche lui c'ha la torcia insieme a Binda. Vabbè. 1976 alle Olimpiadi che sono in corso proprio qui a Montreal, il 19enne schermidore Fabio Del Zotto conquista la medaglia d'oro nel fioretto, riportando l'Italia su un podio dal quale mancava dal 1956, quindi 20 anni dopo, e con il massimo titolo vinto per l'ultima volta nel 36. Tutto 6, 76, 56 e 36. Nello spareggio veneziano ha battuto il bielorusso Alexander Romankov per 5-1. Palla al centro. 50 anni fa avviene ciò.
1: Ascolteremo Linda dei Pooh, perché in questo giorno esce.
0: Linda!
1: Ho detto dei Pooh, non di Silvio Vieto. Esce l'album della CGD a Milano, Pullover, che è un sinonimo di Pullover. Scritto Pu come e Lover come amore.
0: Beh.
1: Il nuovo album dei Pu, appunto, ascolteremo Linda.
0: 1985, il magazine americano Playgirl pubblica la classifica dei 10 uomini più sexy d'America. Tra i fortunati figurano l'attore John Candy e il governatore di New York Mario Cuomo.
1: Oh,
0: 41 anni fa.
1: Va bene. La Fininvest, che fa capo a Silvio Berlusconi, acquista il gruppo Ferruzzi, la catena di grandi magazzini standard, il gruppo presieduto dal Raul Gardini, che aveva acquistato la catena attraverso la Montedison nel 66. Per la vendita ha incassato 969 miliardi di lire.
0: 1990, concerto evento a Berlino, dove sorgeva il muro che spaccava in due la città. Roger Waters dei Pink Floyd organizza The Wall, cui partecipano alcuni dei più importanti nomi della musica internazionale. Vi assistono oltre 250.000 persone, ragazzi, che concerto. 36 anni fa, peccato non esserci.
1: Dunque, nel 2002, con la vittoria del Gran Premio di Francia di Formula 1, il pilota tedesco Michael Schumacher sulla Ferrari lo rende matematicamente vincitore del titolo mondiale. È il suo terzo consecutivo e il quinto in assoluto. Ricordiamo che ne vincerà 7.
0: 2022, è italiana la prima donna europea ad effettuare un'attività extraveicolare nello spazio. Alle 16.50 di questo giorno, Samantha Cristoforetti, arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale il 27 aprile, indossata la tuta Orlan con il collega Oleg Artemiev, ha messo in orbita 10 CubeSat per la ricerca di radiofrequenza. 4 anni fa, complimenti.
1: Ricordiamo
0: Samantha,
1: che è candidata ad andare sulla Luna.
0: Ma Orlan chi è? Un designer di tute?
1: No, infatti ha lavorato ai tempi con l'Adidas.
0: Pensavo che fosse di Gucci.
1: La storia più vicina a noi.
0: Due punti.
1: Ti insegna.
0: Quanto segue? Nel 1879 viene inaugurata la prima ferrovia tra le Laurentides a nord di Montreal. Nelle Laurentides a nord di Montreal, che parte proprio da Montreal. Che è il famoso, credo che sia il Tren du Nord, adesso
1: è una
0: pista ciclabile. 1888 viene inventata una macchina per calcolare, William Seward Burroughs, la macchina da scrivere. Sì. Pensavo da calcolare, ma in realtà scriveva. È una roba un po' strana, dalle foto. Comunque. Nel 1911 viene rubata la Gioconda.
1: Stavo dicendo la Gioconda.
0: Hai visto? È
1: dove?
0: Incredibile.
1: A Montreal.
0: No, certo Vincenzo Perugia. Voilà. Che l'ha portata.
1: Ah, l'imbianchino che l'ha levata e l'ha messa nella tasca. No, perché la Gioconda è piccolina, come piccolina. Quadro.
0: Tutti i grandi sono piccolini, caro Ivan, dovresti saperlo.
1: I quadri, non le persone.
0: Di fronte a te.
1: Infatti non ti vedo.
0: 1955, prima volta che si attraversa il lago Memphremagog a nuoto. Billy Connor.
1: È un bel attraversare comunque.
0: È un bel attraversare, infatti un mese prima ci aveva provato anche Lorenzo La Montagna,
1: ma è arrivato sulla collina e ha detto vado via, torno indietro.
0: 1966, Gilles Grégoire viene eletto presidente del Ralliement National du Québec, che poi diventerà un partito, cambierà nome, diventerà Mouvement Souveraineté Association nel 68. Nel 2001 l'agence, piuttosto è Montreal che ottiene l'Agence Mondiale Antidopage.
1: Ah oui, la sede riconosciuta.
0: È una sede permanente qui a Montreal.
1: Ci sono tante grosse associazioni a Montreal, anche l'aviazione.
0: Ce ne sono due.
1: No, la Marie.
0: No. Comitato Internazionale Olimpico, ovviamente, fa parte del Comitato Internazionale Olimpico. 2002 vengono annunciate le dimissioni eventuali però del primo ministro del Canada, Jean Chrétien. Nel 2008 Céline Dion riceve un dottorato ad honoris causa all'Università Laval e ho finito.
1: Bene, il proverbio di notte tutti i gatti sono bigi. Beh, è il proverbio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Sempre lì con l'incidente sulla Met West all'altezza di Pineuf, che complica più o meno da Anjou la situazione. Poi dopo riaccelererete traffico anche per il tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine, per il ponte Mercier ovviamente per i lavori in corso. È leggermente rallentata anche la 15 all'altezza della Metropolitaine e dei carri nord all'altezza della stessa Metropolitaine. Per il resto è scorrevole, prudenza mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: L'amministrazione Trump ha annunciato l'imposizione di dazi aggiuntivi del 50% su una vasta gamma di esportazioni canadesi. La motivazione dichiarata: gli Stati Uniti affermano di essere vittime di ritorsioni da parte del Canada in risposta ai dazi imposti dallo stesso governo statunitense. Questa nuova serie di dazi rappresenta una grave escalation nella guerra commerciale di Washington contro il Canada, in quanto colpirà diversi prodotti precedentemente esenti dall'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. Funzionari del governo statunitense, durante un briefing tecnico con i giornalisti poco prima che il presidente Trump firmasse tre proclami, hanno criticato il Canada per essere uno dei due soli paesi, insieme alla Cina, ad aver reagito ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Hanno citato in particolare tre misure: la rimozione di alcolici americani dagli scaffali dei negozi in diverse province e territori canadesi, i dazi e le quote imposte sui veicoli americani importati dal Canada e le misure protezionistiche del settore lattiero caseario. Il Canada deve essere ritenuto responsabile di questa discriminazione in atto. I funzionari hanno anche indicato che i nuovi dazi non sono correlati alla gestione degli incendi boschivi da parte del Canada, malgrado le recenti e ripetute minacce del presidente Trump in tal senso. Vini e bevande alcoliche, compensato, piume, miele, bulbi di tulipano, oli essenziali, gelati su stecco, cemento, prodotti lattiero-caseari, mazzi da hockey, abbigliamento. I prodotti nel mirino di Washington coprono una vasta gamma di settori, dall'agricoltura ai beni manifatturieri. Questi nuovi dazi, che escludono energia, potassio, minerali critici e pesce, entreranno in vigore tra 30 giorni. Attualmente il trattato di libero scambio protegge circa l'85% delle esportazioni canadesi dai dazi imposti da Trump. Oltre a penalizzare uno dei principali partner commerciali, i dazi annunciati rischiano di alimentare le pressioni inflazionistiche anche negli Stati Uniti, dove il costo della vita rimane una delle principali preoccupazioni per gli americani a 3 mesi e mezzo dalle elezioni di midterm. Lo scorso febbraio, ricordo, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva annullato i dazi imposti a decine di paesi, tra cui il Canada, ma da allora l'amministrazione Trump ha adottato nuove strategie. Questa volta si avvale della sezione 338 del Tariff Act del 1930. Questa disposizione, mai invocata prima, conferisce al Presidente degli Stati Uniti il potere di tassare le importazioni da un paese che impone restrizioni ingiuste e discriminatorie sui prodotti statunitensi. Washington sta quindi irrigidendo la sua posizione, dato che i negoziati commerciali con Ottawa sono in fase di stallo da diversi mesi. La Casa Bianca aveva già rifiutato di rinnovare il trattato di libero scambio all'inizio di luglio, citando delle carenze da risolvere. In una dichiarazione scritta, Carney ha difeso le misure di ritorsione adottate dal suo governo e dalle province in risposta alla guerra commerciale lanciata dallo stesso Trump. Ha inoltre affermato la sua disponibilità a impegnarsi intensamente per risolvere le questioni in sospeso con gli Stati Uniti, specificando di aver presentato loro una serie di proposte per modernizzare il trattato e risolvere la controversia commerciale. A Ottawa, in tanti partiti di opposizione hanno criticato l'approccio di Mark Carney. Il blocco quebecois ritiene che questi nuovi dazi confermino il fallimento della strategia di compromessi del governo. I conservatori sostengono che i liberali non stanno affrontando la situazione con l'urgenza che merita. A margine della riunione del Consiglio della Federazione a Charlottetown oggi la premier del Quebec e il suo omologo di Terre-Neuve-Labrador compiranno un ulteriore passo per cercare di salvare l'importante accordo. Fiduciosa, Christine Fréchette afferma che ci sono stati progressi nei negoziati riguardanti il complesso idroelettrico di Churchill Falls. Questo incontro faccia a faccia con Tony Wakeham, il primo da quando si è insediata, arriva all'ultimo minuto. Con la campagna elettorale del Quebec a poche settimane di distanza, entrambe le parti hanno tutto interesse a trovare rapidamente un terreno comune, ritiene la premier. Qualora ci fosse un cambio di governo, esiste la possibilità che l'accordo finora raggiunto possa essere
3: stracciato, ha avvertito la Frechette. Questo accordo di principio, raggiunto nel 2024 dai premier François Legault e Andrew Fury, era concepito come una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. Da un lato Terre-Neuve e Labrador intascava miliardi di dollari in più grazie alla gestione della diga sul fiume Churchill, dall'altro il Quebec si assicurava parte del suo futuro energetico fino al 2075. Tuttavia, un comitato di esperti istituito dal governo progressista conservatore di Wakeham ha successivamente stabilito che si potrebbero ottenere condizioni più favorevoli. I colloqui sono ufficialmente ripresi il mese scorso. Resto fiduciosa che raggiungeremo un accordo rivisto, ha spiegato Frechette, descrivendo un intenso scambio di battute tra le due province. I nostri team negoziali sono al lavoro, ci sono stati diversi incontri nelle ultime settimane e altri proseguiranno nei prossimi giorni. Sono quindi fiduciosa che riusciremo a raggiungere un accordo a breve. La riunione estiva del Consiglio della Federazione, che riunisce i premier delle province e dei territori, sarà anche un'occasione per esaminare i negoziati commerciali tra Canada e Stati Uniti. Con il primo ministro Mark Carney giovedì si prevede che le discussioni si concentreranno sulla strategia da adottare di fronte a Washington, che minaccia ancora una volta di aumentare i dazi sulle esportazioni canadesi. Questo vertice, presieduto dal premier dell'isola del Principe Edoardo, Rob Lance, offrirà anche l'opportunità di discutere temi quali la salute, la sicurezza e il commercio interno, mentre il premier dell'Ontario, Ford, desidera che si discuta anche di una strategia comune per combattere gli incendi boschivi. E questa sera si terrà anche un primo incontro con i membri dell'Assemblea delle Prime Nazioni. Domani, mercoledì, si terrà una conferenza stampa del Consiglio della Federazione. E parlando di incendi, circa 1.800 persone sono state evacuate o sono fuggite dalle proprie comunità a causa degli incendi che imperversano ancora nel nord dell'Ontario, e quanto ha dichiarato ieri il premier Doug Ford, mentre le autorità valutano ulteriori evacuazioni. Gli incendi hanno distrutto intere comunità come quella di Collins e di Whitewater Lake First Nation e provocato numerosi ordini di evacuazione, nonché avvolto l'Ontario e le zone limitrofe in una coltre di fumo tossico. Gli sfollati si sono dispersi in diverse città della provincia, tra cui Thunder Bay, Toronto, Sudbury e Niagara Falls. 13 comunità sono state evacuate o sono in fase di evacuazione, mentre la decisione su un'altra comunità è ancora in sospeso. Almeno 500 persone hanno trovato rifugio a Thunder Bay durante il fine settimana, una cifra che i funzionari hanno definito una stima prudente. Il capo dei Vigili del Fuoco ha specificato che la maggior parte degli sfollati è stata accolta da organizzazioni delle Prime Nazioni o ha trovato autonomamente camere d'albergo disponibili. All'interno dell'area di Thunder Bay, convertita in un rifugio provinciale, le brandine erano ancora intatte ieri mattina. La provincia ne aveva annunciato l'apertura sabato, pochi giorni dopo l'inizio dell'evacuazione dei primi residenti. Dall'inizio della stagione, gli incendi hanno bruciato circa 7.350 chilometri quadrati di foresta in Ontario, un'area più di 10 volte più grande di Toronto. In Quebec, il ministro della sicurezza ha revocato ieri a mezzogiorno il divieto di accendere fuochi all'aperto all'interno o in prossimità delle foreste. Questa decisione è stata presa in collaborazione con la SOPF e pone fine al provvedimento che era in vigore dal 13 luglio. Attualmente in Quebec sono attivi 3 incendi boschivi in zone a rischio incendio. Il governo Carney ha raggiunto un accordo di principio con il Quebec per semplificare le valutazioni di impatto ambientale dei grandi progetti economici. L'obiettivo? Un progetto, una valutazione, un'unica decisione ambientale. Credo che questo semplificherà notevolmente le cose per gli sviluppatori, le imprese e i grandi progetti importanti per il Quebec, ha dichiarato ieri la ministra dell'Ambiente del Quebec, Pascale Derry. Il Quebec si unisce ad altre 7 province che hanno già raggiunto questo accordo con il governo federale. Secondo il ministro Derry, il doppio processo di valutazione provinciale e federale rallentava 5 a 10 progetti infrastrutturali ogni anno. Per Ottawa l'idea alla base di questo accordo non è quella di indebolire i processi di valutazione. Il Quebec è tra le province con gli standard di valutazione più rigorosi, ma piuttosto che duplicare i processi riconosceremo il lavoro svolto dal Quebec stesso, ha spiegato Joel Lightbaum, ministro canadese della trasformazione del governo, dei lavori pubblici e degli approvvigionamenti, che era presente all'annuncio in una conferenza stampa di ieri. Entrambi i livelli di governo hanno assicurato che questo processo di valutazione semplificato non avrà un impatto negativo sull'ambiente. Trattandosi di un accordo di principio, il pubblico e le popolazioni indigene sono invitati a fornire i propri commenti nei prossimi 21 giorni. Da parte sua, Anne-Céline Guion, analista climatica di Nature Quebec, ha criticato tale accordo. Di fatto stiamo assistendo a una corsa al ribasso di tutte le leggi e i regolamenti ambientali mascherata da velocità ed efficienza. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
4: Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni, che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui tre figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese. L'euro sale a 1,61 questa mattina, così come sale anche la valuta statunitense, che quest'oggi è scambiata a 1,41.
5: Previsioni del tempo.
3: Adesso abbiamo delle belle schiarite, abbiamo anche 20 gradi percepiti a 21, nel pomeriggio con una massima di 26, humidex a 32, 80% le possibilità di pioggia, anche eventualmente a carattere temporalesco, proseguirà fino alla notte inclusa, 19 la minima, 20 la sensazione, domani tempo variabile, giovedì ritorno di condizioni soleggiate. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivan Restellin alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 21-7-2026.
6: Il 21-7 era primo in classifica Adriano Celentano con Stai lontano da me. Nel 62. Grazie Silvio. E poi nel 1976, i Pooh uscivano con l'album Pullover, di cui conteneva appunto Linda.

andate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni 2 settimane a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Dunque, prima di tutto ovviamente i nostri bucari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 21 di luglio. Ora andiamo a vedere ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Come di consueto inizio con il segno dell'Ariete, che indica quanto segue, due punti a capo. Rapporti tesi e pazienza ridotta. La luna in opposizione favorisce contrasti con colleghi e partner, mentre il sole in quadratura segnala caldo, stanchezza e scarsa concentrazione. Giove amico offre però una soluzione economica o un contatto utile. Bevete di più e alleggerite gli impegni serali. Toro, il sole favorevole mantiene alto il rendimento, ma Giove in quadratura può creare contrasti con chi pretende risultati immediati. Mercurio, amico, vi offre argomenti chiari e una buona capacità di trattativa. Sul fronte sentimentale siete presenti ma poco elastici. Stabilite insieme i programmi estivi. Gemelli, notizie positive già dal mattino. La luna favorevole facilita accordi, spostamenti e richieste, mentre Giove, amico, offre una buona occasione professionale. Urano nel segno porta una proposta inattesa o un incontro fuori programma. La serata è vivace per coppie e single. Cancro, giornata attesa con la luna in quadratura che aumenta nervosismo e distrazioni. Saturno, ostile, carica l'agenda di responsabilità, mentre il sole nel segno vi permette di reggere bene la pressione. Controllate documenti, pagamenti e prenotazioni. Stasera siete poco disponibili. Leone, notizie positive già dal mattino grazie alla luna favorevole che rimette in movimento accordi e collaborazioni. Marte, amico, aumenta forza e resistenza, mentre Giove nel segno premia iniziative e sicurezza. Bene lavoro e sport. La coppia vive una serata fisica e vivace. I single possono accettare un invito interessante. Vergine, Marte ostile aumenta fretta, irritazione e tensioni muscolari. Mercurio favorevole vi aiuta a risolvere una questione professionale, mentre Venere nel segno protegge il rapporto di coppia. Non assumetevi responsabilità altrui e moderate l'attività fisica. Stasera rallentate. Bilancia. Oggi la luna nel segno aumenta fascino e capacità di mediazione. Il sole in quadratura rende però il ritmo faticoso, mentre Marte amico garantisce energia e buona tenuta fisica. Sul lavoro difendete una scelta senza irrigidirvi. Nella coppia torna la complicità. Una serata all'aperto migliora decisamente l'umore. Scorpione. Giove in quadratura può spingervi a pretendere troppo o a spendere senza valutare le conseguenze. Venere amica protegge il rapporto di coppia, mentre Mercurio favorevole permette di correggere un errore professionale. Controllate cifre e condizioni, meglio evitare scontri con superiori e familiari. Sagittario, la luna favorevole porta una risposta utile e migliora i rapporti con colleghi e amici. Saturno amico aiuta a rendere concreto un progetto, mentre Venere ostile richiede maggiore attenzione nella coppia. Non rimandate una decisione pratica. Oggi metodo ed entusiasmo possono lavorare bene insieme. Capricorno, giornata difficile con la luna in quadratura che aumenta nervosismo ed errori. Il sole ostile riduce energia e concentrazione, mentre Mercurio in opposizione complica comunicazioni e accordi. Non forzate una trattativa. In famiglia evitate risposte fredde. Oggi anche la vostra pazienza ha un limite molto visibile. Acquario, la luna favorevole porta una risposta utile e migliora i rapporti con colleghi ed amici. Marte, amico, sostiene energia e sport, mentre Urano, favorevole, favorisce una soluzione diversa dal previsto. Accettate un cambiamento pratico. In amore cercate novità senza mettere in discussione ogni accordo. Pesci, Marte in quadratura aumenta fretta, irritazione e tensioni muscolari. Venere ostile rende più difficili i rapporti privati, mentre Mercurio, amico, permette di correggere un errore professionale. Limitate gli impegni e moderate lo sport. In coppia meglio evitare accuse e silenzi. Parlate soltanto quando avete chiarito i fatti.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash, il vostro oro vale di più.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Compie gli anni oggi Renato Pareti, autore, cantante e anche compositore. Nasce nel 1947, oggi compie 78 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Abbiamo delle belle schiarite a quest'ora, però arrivano nuvole e precipitazioni soprattutto nel pomeriggio. Abbiamo 20 gradi percepiti a 21, si va a una massima di 26, humidex a 32, 80% le possibilità di pioggia nel pomeriggio, precipitazioni che potrebbero anche assumere carattere temporalesco, così come in serata. E poi durante la notte andremo a 19, percepito a 20, precipitazioni che rimangono comunque la percentuale molto elevata, 80% nel pomeriggio, 90% in serata, 80% nel corso della notte. Ritorniamo adesso a parlare di ciò che riservano le prime pagine dei quotidiani. Ovviamente la Press Plus apre su questa nuova escalation dei dazi doganali imposti dall'amministrazione del presidente Donald Trump. Nouvelle escalade, il titolo. Donald Trump ritorna quindi a combattere contro il Canada e annuncia questi nuovi diritti doganali del 50% su centinaia di articoli, ovviamente una stretta che potrebbe essere drammatica per l'industria quebecoise, tra l'altro l'industria quebecoise del mobile, indica questo articolo nella sua prima pagina con i dettagli all'interno che fanno temere ovviamente il peggio. Ricordo che l'industria del mobile o dell'arredamento in Quebec consta di 25.000 posti di lavoro, 90% della produzione quebecoise che è esportata verso gli Stati Uniti, 90%, 2 miliardi il valore dell'esportazione 2024, 25% i dazi doganali che sono già stati adottati dagli Stati Uniti nell'ottobre del 2025 su alcuni prodotti a base di legno, e adesso potrebbe complicarsi ulteriormente la situazione. Prima pagina della Press Plus di quest'oggi. Nelle Devoir si parla di energia eolica, non so se lo sapete, ma ci sono delle aziende, un'azienda in particolare, Arecor Energy. Il titolo è abbastanza chiaro: Des hydroliennes devant le vieux port, con punto di domanda. Arecor Energy vorrebbe installare delle turbine sul fiume San Lorenzo a Montreal già a partire dall'anno prossimo. Il progetto, di cui tra l'altro una precedente versione era fallita nel 2014, gioisce invece di un contratto con Hydro-Québec, ma non ha ancora ottenuto le autorizzazioni ambientali. Si parla di 9 idroeoliche che l'azienda vuole immergere davanti al vecchio porto di Montreal, che produrrebbero 0.5 megawatt di energia elettrica ognuna, quindi comunque un importante contributo all'industria idroelettrica del Quebec. Adesso bisognerà vedere dal punto di vista ambientale cosa ciò significa e cosa ciò implica. Le Journal de Montréal ritorna ancora una volta su un'epidemia, questa volta un'epidemia che colpisce gli alberi, e si tratta di un nuovo insetto, lo chiamano il verme del germoglio. Beh, così almeno l'ho tradotto io, il nome ufficiale tecnico dell'insetto in questione non lo conosco. Vi posso dire che in francese si chiama tordeuse des bourgeons. È come un vermetto comunque che si mangia i germogli praticamente di molti alberi, e ritratta una fotografia aerea nella prima pagina della Journal de Montréal, che mostra appunto i danni provocati nel nord della Lanaudière con una serie di alberi, alcuni dei quali sono letteralmente bianchi rispetto al verde che domina, e quelli sono quelli colpiti da questo insetto. E poi anche qui Trump nous menace, tra parentesi, encore de nouveaux tarifs dans 30 jours, quindi con una moltitudine di prodotti colpiti, tra cui alcol, mobili e anche, come dicevamo, le mazze da hockey, tanto per dare un'idea della vastità dei prodotti che verranno colpiti dai dazi previsti dal presidente annunciati ieri. La Gazette di questa mattina, ritorna sulla questione linguistica con un'analisi effettuata per quanto concerne la segnaletica commerciale, praticamente le insegne dei negozi. Sign Law Reshapes Commercial Streets. L'Office québécois de la langue française ha registrato circa 1000 cambiamenti e 2050 lamentele nei primi 12 mesi, e si parla ovviamente di catene di ristorazione a barbieri, insomma molte aziende commerciali nel Quebec hanno dovuto alterare la loro segnaletica commerciale secondo questa nuova legge linguistica, spesso togliendo ovviamente le parole in inglese e dando più prominenza ai termini in francese. E come dicevo, la Gazzetta ha mostrato che ci sono circa 1000 cartelli pubblicitari dei negozi e dei ristoranti che sono cambiati, e molte compagnie hanno anche aggiornato la loro segnaletica senza necessariamente notificare direttamente l'agenzia in questione. È fatta menzione ancora una volta in un lungo e in largo in questo articolo che occupa la prima pagina della Gazzetta di quest'oggi. Da giugno del 2025 le aziende che utilizzano dei nomi non francesi o anche delle marche di commercio all'esterno devono essere accompagnate sempre da una descrizione in francese che deve essere predominante nella segnaletica. Praticamente questo è quanto dice la legge in questione. Prima pagina quindi della Gazzetta di quest'oggi. Il Globe and Mail ovviamente ritorna sulla questione della guerra commerciale, possiamo ormai chiamarla decisamente così, che ha colpito il Canada ancora una volta ieri da parte degli Stati Uniti con l'imposizione di questi nuovi dazi doganali, che secondo comunque quanto comunicato dai funzionari non hanno niente a che vedere con i fumi degli incendi, che invece era la minaccia che aveva avanzato Trump negli ultimi giorni. Trump to impose new tariffs on Canada. Come dicevo, ha utilizzato una legge dell'epoca della depressione commerciale e economica, voglio dire del 1930, per applicare questi 50% che dovrebbe colpire più o meno il 5% delle esportazioni canadesi. Poi si riparla ancora della guerra tra Stati Uniti e Iran. US bombs Iran for 10th straight night in push to reopen strait. Ovviamente la riapertura di Hormuz è la priorità per gli Stati Uniti ed è la ragione per la quale continuano a bombardare vari siti in Iran. Per quanto concerne il National Post, si ritorna sul trattato di libero scambio, ma questa volta gli aspetti positivi di tale trattato, nella misura in cui anche gli Stati Uniti potrebbero godere di migliori condizioni grazie al trattato di libero scambio, condizioni economiche ovviamente. Kuzma, not dead yet, Canada has a lot to offer US. Praticamente da un mercato nordamericano integrato a un ecosistema di produzione più efficiente, poi si parla di agricoltura, di energia, di minerali critici, insomma molto è quanto il Canada può offrire agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti non dovrebbero scordarselo, indica questo articolo, lungo articolo nella prima pagina del National Post. Passiamo ai quotidiani italiani, dove ancora ciò che è accaduto a Bologna a dominare: scudo penale per gli agenti, uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti, 6 i coinvolti. IPM nel video una parte dei fatti, gioielliere intanto il centrodestra via i risarcimenti ai criminali. Poi una fotografia del nuovo primo ministro del Regno Unito con consorte, inizia l'era Burnham, serve stabilità, il nuovo premier, ho un piano per 10 anni, prima telefonata a Trump. Mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, Libano via al ritiro dell'IDF. Questi sono gli altri due elementi contenuti nella prima pagina del Corriere di oggi. La Repubblica, Fakir, piazza per la verità, Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote, dignità, no all'odio. Su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. Poi Burnham si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri, titola l'articolo dedicato al Regno Unito. Hamas ha un capo scelto al-Ahia, l'uomo di Teheran, l'altro articolo nella prima pagina sempre della Repubblica di oggi. Infine, per quanto concerne lo sport, Barella esclusivo, Inter vita mia, voglio restare per sempre, ha detto il centrocampista, vincere qui è un obbligo e non smetteremo di certo. E poi punto al record di presenze, Pio ha il gol nel sangue, Stankovic maturo, servirà. Ed è tutto.

Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: 1948 nasce Beppe Grillo, compie 78 anni, ha cantato anche con Mina questa canzone dal titolo Dottore.
1: Come va? Sì, sì, bene, sì, sì, sì, bene, bene, bene, no, no, bene, bene, bene, mi sento bene, mi sento bene, oh, non ho neanche spaccato la faccia a mia nonna stamattina, bene, quindi migliore a vista d'occhio, bene, sto da Dio. Devo dire che sto bene, bene, anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto... Ah!

Cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

cantanti. Il primo è Franco Simone, che oggi compie 77 anni, nasce infatti nel 1949, e poi Rosanna Casale, nasce nel 1959.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Incidente De Cari Nord proprio all'incrocio con la MET, quindi De Cari Nord che è bloccata a quest'ora più o meno da Snowdon, il tunnel bloccato direzione Boucherville, la metropolitana ovest soprattutto all'altezza di Rockland, accesso, tutto il ponte Mercier è il più complicato dalla riva sud, ma anche l'accesso a Samuel de Champlain è più lento per il momento. Per il resto è scorrevole e prudenza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: L'amministrazione Trump ha annunciato... Chiedo scusa, ho dei problemi tecnici. Chiedo venia, ecco, ho ritrovato il computer, è ripartito. L'amministrazione Trump ha annunciato l'imposizione di dazi aggiuntivi del 50% su una vasta gamma di esportazioni canadesi. La motivazione dichiarata: gli Stati Uniti affermano di essere vittime di ritorsioni da parte del Canada in risposta ai dazi imposti dal governo statunitense. Questa nuova serie di dazi rappresenta una grave escalation nella guerra commerciale di Washington contro il Canada, in quanto colpirà diversi prodotti precedentemente esenti dall'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. Funzionari del governo statunitense, durante un briefing tecnico telefonico con i giornalisti poco prima che Trump firmasse tre proclami, hanno criticato il Canada per essere uno dei soli due paesi insieme alla Cina ad aver reagito ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Hanno citato in particolare tre misure: la rimozione di alcolici americani dagli scaffali dei negozi in diverse province e territori canadesi, i dazi e le quote imposti sui veicoli americani importati dal Canada e le misure protezionistiche nel settore lattiero caseario. Il Canada deve essere ritenuto responsabile di questa discriminazione in atto. I funzionari hanno anche indicato che i nuovi dazi non sono correlati alla gestione degli incendi boschivi da parte del Canada, malgrado le recenti e ripetute minacce del presidente Trump in tal senso. Vini, bevande alcoliche, compensato, piume, miele, bulbi di tulipane, oli essenziali, gelati, cemento, prodotti lattiero-caseari e mazze da hockey. I prodotti nel mirino di Washington coprono una vasta gamma di settori, dall'agricoltura ai beni manifatturieri. Questi nuovi dazi, che escludono energia, potassio, minerali critici e pesce, entreranno in vigore tra 30 giorni. Attualmente il trattato di libero scambio protegge circa l'85% delle esportazioni canadesi dai dazi imposti da Trump. Oltre a penalizzare uno dei principali partner commerciali, i dazi rischiano di alimentare le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti, dove il costo della vita rimane comunque una delle principali preoccupazioni per gli americani a 3 mesi e mezzo dalle elezioni di medio termine. Lo scorso febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva annullato i dazi imposti a decine di paesi, tra cui il Canada, ma da allora l'amministrazione Trump ha adottato una nuova strategia. Questa volta si avvale della sezione 338 del Tariff Act del 1930, disposizione mai invocata prima, che conferisce al presidente il potere di tassare le importazioni da un paese che impone restrizioni ingiuste sui prodotti statunitensi e discrimina il commercio degli Stati Uniti. Sta quindi irrigidendo la sua posizione, dato che i negoziati commerciali con Ottawa sono in fase di stallo da diversi mesi. A margine della riunione del Consiglio della Federazione a Charlottetown, che inizia oggi, la premier del Quebec e il suo omologo di Terre-Neuve-Labrador compiranno un ulteriore passo per cercare di salvare un importante accordo. Fiduciosa, Christine Fréchette afferma che ci sono stati progressi nei negoziati riguardanti il complesso idroelettrico di Churchill Falls. Questo incontro faccia a faccia con Tony Wakeham, il primo da quando si è insediata, arriva all'ultimo minuto con la campagna elettorale del Quebec a poche settimane di distanza. Entrambe le parti hanno tutto l'interesse a trovare rapidamente un terreno comune, ritiene la Premier. Qualora ci fosse un cambio di governo, esiste la possibilità che l'accordo finora raggiunto possa essere stracciato, ha avvertito Fréchette in un'intervista. Questo accordo in principio, raggiunto nel 2024 dai Premier François Legault e Andrew Fury, era concepito come una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. Da un lato Terre-Neuve-Labrador intascava miliardi di dollari in più grazie alla gestione della diga sul fiume Churchill, dall'altro il Quebec si assicurava parte del suo futuro futuro energetico fino al 2075. Tuttavia, un comitato di esperti istituito dal nuovo governo progressista conservatore di Wakeham ha successivamente stabilito che si potrebbero ottenere condizioni più favorevoli. I colloqui sono ufficialmente ripresi il mese scorso. La riunione estiva del Consiglio della Federazione, che riunisce i premier delle province e dei territori e il primo ministro canadese, sarà anche un'occasione per esaminare i negoziati commerciali tra Canada e Stati Uniti. Con Carney giovedì si prevede che discussioni si concentreranno sulla strategia da adottare di fronte a Washington, che minaccia ancora una volta di aumentare i dazi sulle esportazioni canadesi. Questo vertice, presieduto dal premier dell'isola del Principe Edoardo Rob Lance, offrirà anche l'opportunità di discutere temi quali la salute, la sicurezza e il commercio interno, mentre il premier dell'Ontario Ford desidera che si discuta anche di una strategia comune per combattere gli incendi boschivi. E questa sera si terrà anche un primo incontro con i membri dell'Assemblea delle Prime Nazioni. Domani si terrà una conferenza stampa del Consiglio della Federazione. Parlando di incendi, circa 1800 persone sono state evacuate o sono fuggite dalle proprie comunità a causa degli incendi che imperversano nel nord dell'Ontario. È quanto ha dichiarato ieri il premier Doug Ford, mentre le autorità valutano ulteriori evacuazioni. Gli incendi hanno distrutto intere comunità come quella di Collins e di Whitewater Lake First Nation e provocato numerosi ordini di evacuazione, oltre ad avvolgere l'Ontario e le zone limitrofe in una coltre di fumo tossico. Gli sfollati sono dispersi in diverse città della provincia, tra cui Thunder Bay, Toronto, Sudbury e Niagara Falls. 13 comunità sono state evacuate o sono in fase di evacuazione, mentre la decisione su un'altra comunità è ancora in sospeso, ha affermato Ford. Ricordo che dall'inizio della stagione gli incendi hanno bruciato circa 7.350 km² di foresta in Ontario, un'area più di 10 volte più grande di Toronto. In Quebec il Ministero della Sicurezza Interna ha revocato a mezzogiorno il divieto di accendere fuochi all'aperto, all'interno o in prossimità delle foreste. Questa decisione è stata presa in collaborazione con la SOPF e pone fine al provvedimento in vigore dal 13 luglio. Attualmente in Quebec sono attivi 3 incendi boschivi in zone a rischio incendio. Il governo Carney ha raggiunto un accordo di principio con il Quebec per semplificare le valutazioni di impatto ambientale dei grandi progetti economici. L'obiettivo? Un progetto, una valutazione e un'unica decisione ambientale. Credo che questo semplificherà notevolmente le cose per gli imprenditori, le imprese e i grandi progetti importanti per il Quebec, ha dichiarato ieri la ministra dell'Ambiente del Quebec, Pascal Derry. Il Quebec si unisce dunque ad altre 7 province che hanno già raggiunto questo accordo con il governo federale. Secondo il ministro Derry, il doppio processo di valutazione provinciale e federale rallentava di 5-10 progetti infrastrutturali ogni anno. Per Ottawa l'idea alla base di questo accordo non è quella di indebolire i processi di valutazione. Il Quebec è tra le province con gli standard di valutazione più rigorosi. Piuttosto che duplicare i processi, riconosceremo il lavoro svolto dalla provincia, ha spiegato Joel Lightbound, ministro canadese della trasformazione del governo, dei lavori pubblici e degli approvvigionamenti, presente anche lui all'annuncio. In conferenza stampa ieri entrambi i livelli di governo hanno assicurato che questo processo di valutazione semplificato non avrà un impatto negativo sull'ambiente. Trattandosi di un accordo di principio, il pubblico e le popolazioni indigene sono invitati a fornire i propri commenti nei prossimi 21 giorni. Nel 2025 la provincia ha registrato un calo significativo della sua attività mineraria. Secondo un rapporto del Fraser Institute, dopo essere stato spesso tra le prime 10 giurisdizioni più attraenti per gli investimenti minerari, il Quebec era sceso al 22° posto. Dal canto suo, Nature Quebec, pur riconoscendo la necessità di affrontare gli oneri amministrativi, solleva ancora molti interrogativi. Ci viene detto che non perderemo rigore o protezione, ma nell'ultimo anno la realtà è stata ben diversa. Di fatto stiamo assistendo a una corsa al ribasso in tutte le leggi e i regolamenti ambientali, mascherata da velocità ed efficienza, lamenta Anseline Guyon, analista climatica ed energetica dell'organismo. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti, incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese, ad occuparsi dell'attività attività mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori saranno la moglie Mariangela e una delle quattro figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei due ladri uccisi.
4: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 i militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e quattro figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il sesto ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
3: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare, si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41 dollari.
5: Previsioni del tempo.
2: Per il momento cielo velato ma con maggiori schiarite, 20 gradi all'esterno percepiti a 21, massima prevista al termometro nel pomeriggio 26 con un humidex a 32, nella notte si scende a 19 percepito a 20, 80% le possibilità di pioggia nel pomeriggio, salgono al 90% in serata, ritornano all'80% nel corso della notte, possibilità anche di precipitazioni a carattere temporalesco. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 21 luglio 2026, oggi è martedì.
6: Vabbè, ciao, Alfa, e poi rimani qui.
7: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: sport, ancora eco sulla Spagna,
1: ma anche sull'Argentina. Questi video veramente disgustosi del comportamento di alcuni giocatori argentini nei confronti degli spagnoli alla fine dell'incontro. E tra l'altro c'è anche questa poco elegante reazione quando hanno sollevato la coppa, che gli argentini sono voltati di spalle, cioè non è molto elegante. Secondo alcuni si è arrivati alla conclusione che l'Argentina non sa perdere. Ai posteri largo sentenza.
0: E poi sono immagini che rimangono nella storia. Nella
1: storia. Segno, come direbbero i Tiro Mancino. Immagini che. Questo. Dopo l'ascoltiamo. Lo sapevo. Ogni scusa è buona.
0: Tiro Mancino.
1: Io ti tiro una penna, così siamo pari. Andiamo avanti. Comunque, tanto gli spagnoli hanno festeggiato alla grande ieri, hai visto l'immagine a Madrid?
0: Madrid. E poi c'è questa promenade che
1: si presta bene.
0: Si presta,
1: effettivamente.
0: Mi ha elevato il termine. Si presta bene per fare queste sfilate.
1: Sì. Comunque, pare che la FIFA
0: in questo momento.
1: Sì, ma lancerà un'inchiesta su questa. Su questa fine di incontro poco elegante, fine di incontro, dopo la fine dell'incontro, su cosa è successo.
0: Perché non è tantissimo elegante.
1: No, fare una veramente.
0: Cosa. Poi da campioni, perché quando sei lì a fare una fine mondiale vuol dire che sei capace, vuol dire che rappresenti, vuol dire
1: ma
0: che
1: sei
0: campione, un simbolo.
1: Sei
0: no,
1: campione
0: sei
1: del
0: un
1: mondo in carica fino al momento della vittoria. Comportamento veramente
0: non si rendono
1: triste.
0: Conto del messaggio che stanno lanciando, probabilmente è gente professionista che è lì per sbaglio.
1: Esatto. Comunque, va bene, sì. Molte critiche ovviamente adesso che le immagini girano allegramente dappertutto.
0: Esatto.
1: Vabbè, bevi pure, se vuoi mangiare anche qualcosa nel frattempo, voglio dire.
0: Pensavo che mi venisse incontro.
1: Ma ti venivi incontro, se non fai altro che mangiare bene.
0: No!
1: Già parlo sempre io, voglio dire, faccio tutto io. Allora, se non vuoi fare anche lo sport, me lo dici.
0: Guarda che il mio paese, il faso tutto mi.
1: Al mio paese l'hai già messo.
0: Non l'ho messo. A proposito.
1: Tutto io devo fare, anche la scaletta musicale adesso.
0: Senti.
1: Madame non la vedo comunque.
0: Senti. Maldini e Leonardo. Sono andati a trovarlo.
1: Guardiola.
0: Beppe, però.
1: In missione, però. Una bella missione, comunque.
0: una bella missione, però anche il Beppe ha un bel stipendio, perché io non lo sapevo, ma
1: noi
0: 24
1: non
0: cucuzze e mezzo, 24 e mezzo all'anno. È una bella cucuzza,
1: È una bella cucuzza.
0: Una bella anguria, voglio dire.
1: Poi Barcellona si sta bene adesso, vogliamo bene, dirla Barcellona. Tutta, voglio dire, diciamola tutta. A proposito, la Rambla non la metti.
0: Adesso metto anche la Rambla. Sei un debito. Vabbè. Loro dicono tentare è
1: non
0: un
1: nuoce.
0: No, tentare è un obbligo.
1: Ho scritto una lettera io.
0: Sì, va bene, lascia stare.
1: Nello stesso senso, tentare non nuoce. Vabbè.
0: Comunque, niente, perché perché Guardiola dicono che inventa e fa crescere e vince.
1: Sono tre cose che ci mancano, voglio dire.
0: Da 12 anni, se proprio vogliamo.
1: Non sono cresciuto granché anche da vari anni, no, ma lasciamo stare.
0: No, vabbè, comunque se questo piano Guardiola, che secondo me è più un titolo che la realtà, si vira verso Pirlo, che costicchi anche meno, voglio dire. Poi parla italiano. No, a parte che Guardiola parla bene italiano. Io l'ho sentito in un'intervista, parla bene italiano Guardiola, eventualmente. No, perché c'è il problema anche della lingua. Perché non tutti i giocatori capiscono.
1: Oggi come oggi.
0: Sì.
1: Abbastanza. Poi voglio dire, si fa capire con i gesti.
0: Sì, vabbè. No. Niente, e per il calciomercato niente di... Ah, il Como mette nel mirino Kian. È forte questo qua. E poi il vostro giocatore, come si chiama?
1: Barella.
0: Barella ha detto che sta una vita all'Inter. Meglio così. e niente, poi per il Tour de France c'è una notizia bella, perché al secondo intermedio...
1: Scusa, non hai finito per il calcio mercato, perché adesso c'è Inzaghi che vuole bastoni al Hilal.
0: Vabbè.
1: Cioè, adesso voglio dire,
0: Lasciamolo lì, che almeno adesso sappiamo che qui si tuffa.
1: Sei andato? Basta, non stare anche a finirci, voglio dire.
0: No, c'è una bella notizia. È finito col calcio?
1: C'era anche una notizia che concerne Dibu Martinez, invece la Juventus sarebbe interessata. Come si suol dire, sono pettegolezze a quest'ora qua.
0: Deve partire il calcio mercato, è finito l'altro ieri il campionato del mondo, adesso c'è questa cosa qui.
1: E ci sono questi talenti che sono fatti notare anche durante il campionato del mondo, gente che non conoscevamo, almeno io non conoscevo prima.
0: Ma poi è difficile oggi come oggi seguire...
1: C'è molto talento in giro.
0: C'è molto talento, tranne in Italia probabilmente, perché...
1: Beh, secondo me anche in Italia, solo che non che è sviluppato
0: solo che
1: adeguatamente.
0: Fa più scena il giocatore.
1: Beh, certo, fa sempre più scena il giocatore. Parlando di giocatori stranieri, non so se hai visto, è morto l'ex attaccante inglese Kevin Keegan. Grandissimo giocatore. Aveva 75 anni, tra l'altro. Leggenda del Liverpool. Leggenda del Liverpool.
0: Non l'abbiamo vissuto.
1: Della nazionale. Tu forse, io ero troppo giovane.
0: Ha annunciato
1: di avere un tumore. Ahimè. Un colosso, veramente. Non era un colosso fisicamente.
0: Se
1: giocava.
0: Giocava. Sì.
1: Vabbè, niente. Pallone d'oro due volte. Altre cose.
0: Adesso chi lo vincerà il pallone d'oro?
1: Io no.
0: Neanche io.
1: Te posso confermare già
0: Messi
1: da adesso.
0: Neanche. Perché Messi, se l'Argentina avesse vinto il campionato del mondo. Chiusura di carriera, gli
1: maggior
0: diamo
1: numero di reti le ha fatte Mbappé durante il mondiale. Ci sta antipatico, quindi
0: decidiamo. È tifoso del Milan, lo sapevi?
1: Ale, doppia ragione per starmi antipatico. avanti. Quindi...
0: è un bel rebus, perché i nomi grossi, la Spagna, forse lo vincerà il ragazzino di 19 anni.
1: No, Yamal non ha fatto la storia con questo mondiale, è giovane, quindi,
0: 19 anni,
1: cioè 19 anni, quindi
0: avrà tempo per vincere anche lui.
1: Sì, ce ne sono della Spagna che meritavano di più, non a questi livelli. Non lo so.
0: Se fosse un inglese,
1: perché no?
0: Il capitano dell'Inghilterra mi piaceva.
1: Keynes, Keynes è bravo.
0: È bravo, ma non ha un merito, vedi.
1: Sei disperato.
0: No,
1: ti vedo preoccupato.
0: Al Tour de France.
1: Yes. Scusa, prima diciamo per il volley. Il volley. L'Italia di Valasco alla finale di Nations League. In via con l'Olanda, voglio dire. Importante come notizia, mi sembra. Voglio dire, parliamo sempre di calcio.
0: Ma è importante anche il ciclismo.
1: È importante anche il ciclismo, però perché le azzurre hanno già battuto le olandesi nel torneo, quindi.
0: Sono quei sport che
1: vuole femminile, va alla grande. Abbiamo una squadra mica da ridere.
0: Sei tu che nel GR. Sei tu che nel GR. Ah no, è la pallavolo che fanno il GR.
1: Pallavolo femminile. Volley è la pallavolo, Ivan.
0: Ho capito,
1: voglio
0: però,
1: dire, non è che
0: esprimiti in un italiano comprensibile.
1: Allora, il titolo dell'ANSA parla di volley, va bene?
0: Ho capito. Allora chiamiamo l'ANSA e gli diciamo: per cortesia, possiamo parlare in italiano? Che è anche un allenatore, tra l'altro. No, volevo finalmente fammi arrivare a sto Tour de France, che c'è una notizia. Il Ghana è in testa al secondo intermedio della cronometro. Insomma.
1: Ha un colpo in canna, Ghana. Piaciuto
0: che battuta da oratorio.
1: Sì, ma
0: di San Carlo.
1: Oratorio di altissimo livello. Andiamo avanti. Quindi?
0: Niente, vabbè, volevo dire quella lì. Poi il tennis, la Paolini non giocherà a Toronto.
1: Voilà. Adesso cominciamo, io te l'ho detto, perché all'inizio quando fanno il tabellone vengono tutti.
0: Sì, però...
1: Comunque un fine settimana a Toronto si fa bene, a Montreal pure.
0: Però
1: poi pian pianino, zac, zac, zac,
0: Però lei dice, il mio piede ha bisogno di riposo.
1: anche il mio, però voglio
0: non
1: dire.
0: Farò i tornei di Washington e Toronto, quindi salta praticamente la tournée americana. Beh, a parte il
1: quindi
0: cosa.
1: Il piede ha ringraziato, suppongo.
0: I berrettini,
1: oh, santa cielo,
0: l'hanno trovato. È bel trovare il berrettini al Pascià di Ibiza. Voglio dire,
1: beh, si prende bene,
0: si prende bene il Pascià. Per chi non lo sapesse, il Pascià a Ibiza, solo per entrare alle 2 di notte, io una volta ho fatto una coda di 300 metri e costava 90 cucuzze per entrare a Ibiza.
1: E si parla di 40 anni fa.
0: E si parla nel 2006, 2005-2006 comunque.
1: Sono 20 anni.
0: È una bella discoteca.
1: Va bene, Ivan. È lo sport, questo non è l'intrattenimento.
0: È arrivato con Peggy Gou.
1: Chi?
0: Peggy Gou, che è una DJ.
1: Quindi, cosa mi stai dicendo?
0: Niente.
1: No, se vuoi arrivare alla fine del tuo pettegolezzo...
0: No, anch'io sono un DJ, non sono mai arrivato con non so io, con la
1: Paolini.
0: No, lo.
1: Io lo so, tu vuoi andare con la Sabalenka. Non ci viene con te la Sabalenka. No, no. Al Pascià, te lo dico subito.
0: È bello arrivare con la Sabalenka, però. No, vabbè.
1: La Sabalenka non ci guarda neanche, no. Andiamo avanti.
0: Anche perché non ci vede.
1: No,
0: non ci sarà vede. Almeno...
1: A me mi manca da anni.
0: No, ma è... mi sembra che sia più di 1,90.
1: Oh, santo cielo.
0: Vabbè. Senti,
1: io direi di chiuderla qui perché ti vedo in difficoltà.
0: No, Alcaraz ha postato delle foto. È in Italia, è sulla costa amalfitana.
1: Che anche no. Lì non è una bruttissima zona. Se
0: poi si mangia malissimo, anche non è così.
1: Insomma, siamo gli unici due deficienti che lavorano. Siamo gli altri, ma non ho capito.
0: Vabbè, ma è il periodo di ferie. No, l'hanno visto lì e tra l'altro ha postato delle foto mentre che inquadravano la televisione. Mentre c'era la finale di Wimbledon e tutti si chiedono per chi tifava.
1: Secondo te?
0: Ma secondo me tifava Sinner.
1: Sì, perché sono amici.
0: Ma lui è amico anche di Zverev, solo che Zverev ha sempre un po' quell'aria che io gioco. Un po' quell'aria. Sinner è più un baffiero. Vabbè, niente, questo è per dirti che Alcaraz adesso probabilmente è a tavola e si mangerà un fritto misto sulla costa amalfitana oppure, non so io, una pizza, bella pizza.
1: Beh, il goulash non è una specialità della costa amalfitana.
0: No, lo so, ma neanche allora, la polenta con i funghi, voglio dire. Per dirla tutta.
1: Vabbè.
0: Sport interno?
1: No, niente di...
0: Niente.
1: Beh, insomma, sì, ma nulla di... eccezionale.
0: E questo mondiale saranno immagini che lasceranno il segno.
1: Ah, va. Te l'ho suggerita io,
0: certo.
1: Ma non

0: La clinica dentale Peidune è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equip per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidune, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
3: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante delle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou, 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa è?

0: divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora problemi per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, la Met West un po' più lenta da San Leonardo a Decarì con particolare rallentamento all'altezza dello snodo di Rockland, Decarì Nord più o meno da Queen Mary a Singhiozzo, Decarì Sud di primo terzo, c'è traffico per accedere al ponte Samuel de Champlain e c'è molto traffico per il ponte Mercier per il via del cantiere in corso, per il resto è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'amministrazione Trump ha annunciato l'imposizione di dazi aggiuntivi del 50% su una vasta gamma di esportazioni canadesi. La motivazione dichiarata: gli Stati Uniti affermano di essere vittime di ritorsioni da parte del Canada in risposta ai dazi imposti dal governo statunitense. Questa nuova serie di dazi rappresenta una grave escalation nella guerra commerciale di Washington contro il Canada, in quanto colpirà diversi prodotti precedentemente esenti dall'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. Funzionari del governo statunitense, poco prima che il presidente Trump firmasse tre proclami, hanno criticato il Canada per essere uno dei soli due paesi insieme alla Cina ad aver reagito ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Hanno citato in particolare tre misure: la rimozione di alcolici americani dagli scaffali dei negozi in diverse province e territori canadesi, i dazi e le quote imposte sui veicoli americani importati dal Canada e le misure protezionistiche nel settore lattiero caseario. Il Canada deve essere ritenuto responsabile di questa discriminazione in atto. I funzionari statunitensi hanno anche indicato che i nuovi dazi non sono correlati alla gestione degli incendi boschivi da parte del Canada, malgrado le recenti e ripetute minacce del presidente Trump in tal senso. Sono 550 i prodotti nel mirino di Washington e coprono una vasta gamma di settori, dall'agricoltura ai beni di consumo. Questi nuovi dazi, che escludono energia, potassio, minerali critici e pesce, entreranno in vigore tra 30 giorni. Attualmente il trattato di libero scambio protegge circa l'85% delle esportazioni canadesi dai dazi imposti da Trump. Oltre a penalizzare uno dei principali partner commerciali, i dazi annunciati rischiano di alimentare la pressione inflazionistica anche negli Stati Uniti, dove il costo della vita rimane una delle principali preoccupazioni per gli americani a 3 mesi e mezzo dalle elezioni di medio termine. Lo scorso febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva annullato i dazi imposti a decine di paesi, tra cui il Canada, ma da allora l'amministrazione Trump ha adottato una nuova strategia. Questa volta si avvale della sezione 338 del Tariff Act del 1930. Questa disposizione, mai invocata prima, conferisce al Presidente degli Stati Uniti il potere di tassare le importazioni da un paese che impone restrizioni ingiuste sui prodotti statunitensi e discrimina il commercio degli Stati Uniti. Washington sta quindi irrigidendo la sua posizione, dato che i negoziati commerciali con Ottawa sono in fase di stallo da diversi mesi. A margine della riunione del Consiglio della Federazione a Charlottetown, oggi la Premier del Quebec e il suo omologo di Terre-Neuve-Labrador compiranno un ulteriore passo per cercare di salvare un importante accordo. Fiduciosa, Christine Freshette afferma che ci sono stati progressi nei negoziati riguardanti il complesso idroelettrico di Churchill Falls. Questo incontro personale con Tony Wakeham, il primo da quando si è insediata, arriva all'ultimo minuto. Con la campagna elettorale del Quebec a poche settimane di distanza, entrambe le parti hanno tutto l'interesse a trovare rapidamente un terreno comune. Qualora ci fosse un cambio di governo, esiste la possibilità che l'accordo finora raggiunto possa essere stracciato, ha avvertito Freshette in un'intervista. Questo accordo di principio, raggiunto nel 2024 dai premier François Legault e Andrew Fury, era concepito come una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. Da un lato Terre-Neuve-Labrador intascava miliardi di dollari in più grazie alla gestione della diga sul fiume Churchill, dall'altro il Quebec si assicurava parte del suo futuro energetico fino al 2075. Tuttavia un comitato d'esperti istituito dal governo progressista conservatore di Wakeham ha successivamente stabilito che si potrebbero ottenere condizioni più favorevoli. Ricordo che la riunione estiva del Consiglio della Federazione, che riunisce i premier delle province e dei territori, il primo ministro Carney, sarà anche un'occasione sessione per esaminare i negoziati commerciali tra Canada e Stati Uniti. Con il primo ministro Carney, giovedì si prevede che le discussioni si concentreranno infatti sulla strategia da adottare di fronte a Washington, che minaccia ancora una volta di aumentare i dazi sulle esportazioni canadesi. Questo vertice, presieduto dal premier dell'isola del Principe Edoardo Rob Lance, offrirà anche l'opportunità di discutere temi quali la salute, la sicurezza e il commercio interno, mentre il premier dell'Ontario Ford desidera che si discuta anche di una strategia comune per combattere gli incendi boschivi. Questa sera si terrà anche un primo incontro con i membri dell'Assemblea delle Prime Nazioni. Mercoledì si terrà una conferenza stampa del Consiglio della Federazione. E parlando di incendi, circa 1.800 persone sono state evacuate o sono fuggite dalle proprie comunità a causa degli incendi che imperversano nel nord dell'Ontario. È quanto ha dichiarato ieri il premier Doug Ford, mentre le autorità valutano ulteriori evacuazioni. Gli incendi hanno distrutto intere comunità come quella di Collins e Whitewater Lake First Nation e provocato numerosi ordini di evacuazione, nonché avvolto l'Ontario e le zone limitrofe in una coltre di fumo tossico. Gli sfollati sono dispersi in diverse città della provincia, tra cui Thunder Bay, Toronto, Sudbury e Niagara Falls. 13 comunità sono state evacuate o sono in fase di evacuazione, mentre la decisione su un'altra comunità è ancora in sospeso, ha affermato Ford. Il capo dei Vigili del Fuoco ha specificato che la maggior parte degli sfollati è stata accolta da organizzazioni delle Prime Nazioni o ha trovato autonomamente camere d'albergo disponibili. Dall'inizio della stagione gli incendi hanno bruciato circa 7.350 chilometri quadrati di foresta in Ontario, un'area più di 10 volte più grande di Toronto. In Quebec, il Ministero della Sicurezza Interna ha revocato ieri a mezzogiorno il divieto di accendere fuochi all'aperto, all'interno o in prossimità delle foreste. Questa decisione è stata presa in collaborazione con la SOPFEU e pone fine al provvedimento che era in vigore dal 13 luglio. Attualmente in Quebec sono attivi 3 incendi boschivi in zone a rischio incendio. Il governo Carney ha raggiunto un accordo di principio con il Quebec per semplificare le valutazioni di impatto ambientale dei grandi progetti economici. L'obiettivo? Un progetto, una valutazione, un'unica decisione ambientale. Credo che questo semplificherà notevolmente le cose per gli imprenditori, le imprese e i grandi progetti importanti per il Quebec, ha dichiarato ieri la ministra dell'Ambiente del Quebec, Pascal Derry. Il Quebec si unisce ad altre 7 province che hanno già raggiunto questo accordo con il governo federale. Secondo il ministro Derry, il doppio processo di valutazione, provinciale e federale, rallentava di 5-10 progetti infrastrutturali ogni anno. Per Ottawa, l'idea alla base di questo accordo non è quella di indebolire i processi di valutazione. Il Quebec è tra le province con gli standard di valutazione più rigorosi. Piuttosto che duplicare i processi, riconosceremo il lavoro svolto dal Quebec, ha spiegato Joël Lightbound, ministro canadese delle trasformazioni del governo, dei lavori pubblici e degli approvvigionamenti, che era presente all'annuncio in conferenza stampa ieri. Entrambi i livelli di governo hanno assicurato che questo processo di valutazione semplificata non avrà un impatto negativo sull'ambiente. Bisogna dire però che Nature Quebec, pur riconoscendo la necessità di affrontare gli oneri amministrativi, ha sollevato molti interrogativi. Ci viene detto che non perderemo rigore o protezione, ma nell'ultimo anno la realtà è stata ben diversa. Di fatto stiamo assistendo a una corsa al ribasso di tutte le leggi e i regolamenti ambientali, mascherata da velocità ed efficienza, lamenta Anne-Céline Gouillon, analista climatica ed energetica di Nature e Quebec. Va ricordato che lo scorso dicembre il Quebec ha ridotto i tempi per la valutazione di impatto ambientale per ragioni economiche. Nel 2021 l'ex premier Legault aveva richiesto che il Quebec fosse l'unico responsabile delle valutazioni di impatto ambientale dei grandi progetti realizzati sul suo territorio. Per terminare, il governo federale ha concesso a Babcock Canada una proroga di 6 anni per il contratto di manutenzione dei sottomarini di classe Victoria della Royal Marine canadese. Questo contratto da 1,1 miliardi di dollari include opzioni per estendere il supporto in servizio fino alla fine della vita operativa della flotta durante la transizione verso i nuovi sottomarini. La flotta canadese, composta da 4 sottomarini di classe Victoria che si avvicinano ai 40 anni di età, dovrebbe essere dismessa a metà degli anni 2030 e sostituita da una nuova flotta di massimo 12 sottomarini convenzionali. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega l'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
4: Previsioni del tempo.
2: Soleggiato per il momento, mi verrebbe da aggiungere, 22 gradi percepiti a 24, oggi la massima prevista al termometro 26, humidex a 33. In pomeriggio e serata arrivano precipitazioni quasi garantite che potrebbero assumere anche carattere temporalesco. 80% le possibilità nel pomeriggio, 90% in serata, 80% nel corso della notte. Domani tempo variabile, a partire da giovedì si ritorna al sole e a temperature più elevate. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle 13, 16 e 17 direttamente dall'Italia. Ivan Restenis alla regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo 21 luglio 2026. Ricordo che oggi...
5: Ma ricordacelo.
2: È martedì.
5: Vabbè, tanto per dire. Io vi ricordo che la lettera Lamborghini è la nipote del proprietario della Lamborghini, nonno era,
2: Ferruccio,
5: che aveva litigato con Ferrari.
2: Oh santo cielo, perché faceva i trattori, andiamo avanti, dai, ogni volta
5: il cambio non gli andava bene della sua...
2: Il mio microfono perché voglio ascoltare la musica e non la tua voce.
5: Bam bam, bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est, vicino Pinot.

0: Avevo anticipato e io mantengo sempre le mie promesse quando possibile. Avevo anticipato che avremmo con noi un'intervista quest'oggi con Licia Canton. Buongiorno Licia.
1: Buongiorno Silvio.
0: Bene, ben trovata, mi fa piacere accoglierti anche se per via telefonica, perché ci sono due cose che a me piacciono molto e sono i biscotti e la letteratura. E tu sei riuscita. E tu sei riuscita ad unire i due con Accenti Magazine. Ma prima di tutto, tu sei direttrice e cofondatrice di Accenti Magazine. Parlaci un pochino di Accenti Magazine per coloro i quali ancora non sapessero di cosa si tratti.
1: Sì, allora, la rivista è in lingua inglese e fa il legame tra le comunità italo-canadesi dal Canada, dal Nord America e tra il Canada e l'Italia. È stata fondata l'ho fondata con Domenico Cusmano,
0: sì,
1: nell'autunno del 2002 e il primo numero in stampa è uscito dal 2003.
0: Okay.
1: Esistono copie in stampa fino al 2015 e poi siamo andati online,
0: sì,
1: e adesso tutti gli articoli sono disponibili ad accenti.ca. Mm-hmm. E ogni due mesi c'è la newsletter, la e-newsletter che mm-hmm. inviamo, gli ascoltatori sono invitati ad iscriversi e così vedranno gli articoli nuovi che escono, di solito 8-10 articoli ogni due mesi.
0: Articoli che trattano di?
1: Di tutto quello che fa il legame tra l'Italia e il Canada. Ci sono stati in passato anche articoli sulla psicologia, sui blues del febbraio, quello che potrebbe interessare un italo-canadese, che infatti potrebbe interessare qualsiasi persona, no?
0: Certo.
1: Però visto che noi siamo nel ramo della cultura e letteratura, ci sono tantissimi articoli, per esempio recensioni di nuovi libri scritti da un italo-canadese, un festival.
0: Okay.
1: C'è anche l'Accenti Festival che abbiamo iniziato del 2023, lo facciamo ogni due anni, la prima volta in Calabria, l'anno scorso nell'isola del Prince Edward Island,
0: okay,
1: l'anno prossimo in Sicilia. È una comunità che si è creata con Accenti.
0: Con questo legame ponte tra Canada e Italia che rimane,
1: sì,
0: comunque costante. Ok,
1: sì,
0: perfetto. E solo per essere precisi, l'iscrizione a accenti.ca è gratuita?
1: Possono andare a leggere 5 articoli ogni mese gratuitamente.
0: Okay.
1: Se uno va a leggere il sesto entro lo stesso mese, chiediamo che si iscrivano.
0: Okay.
1: E il costo è $5 al mese, se uno vuole avere accesso illimitato.
0: Illimitato, perfetto. Allora, adesso parliamo di questa nuova iniziativa, invece, non è nuova perché l'avete fatta più di una volta, biscotti e letteratura, insomma, via.
1: Sì.
0: Si svolge domani questa cosa, è per questo che volevamo parlarne oggi.
1: Sì, si svolge domani, iniziamo alle ore 17, dura un'ora, apriamo le porte alle 16:30. Quello che è nuovo è che si fa nel West Island. Abbiamo mai fatto incontri, eventi nel West Island.
0: Quindi invitiamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici del West Island in modo particolare. Via.
1: Sì, sì, sì, sì. Ed è un bellissimo luogo, il Catanzaro Caffè. Ci saranno 6 scrittrici. Sarà una cosa molto veloce, però sarà anche un'opportunità per conoscere delle scrittrici locali del West Island. Io sono di St. Leonard.
0: Okay.
1: Però ci sono 3 scrittrici, Lucia De Luca, Anna Mercuri Maiolo, Heather Maguire, che sono del West Island.
0: Okay.
1: Ci sarà anche Liana Cusmano e Francesca Lodico, che non sono del West Island, però sono scrittrici conosciute di Montreal. Allora abbiamo fatto questa cosa insieme, si spera che continuerà. Già posso anticipare che ci sarà un altro incontro nel mese di settembre. Mm-hmm. Ci sono ancora posti per chi potesse venire, se chiedo che gentilmente si iscrivano. Questo è soltanto per sapere quanta pizza, quanto formaggio, quanti cannoli ordinare, solo per quello. Se uno non ha
0: meglio tempo abusare di... che è difficile, dicevano i saggi comunque.
1: Sai, perché è comunque un luogo, non è un anfiteatro.
0: No, certo.
1: Però sono, sai, arriva uno, la porta è aperta, sono molto molto eccitata di conoscere nuove persone, come sempre, di fare, ci sarà il tempo mezz'ora prima e mezz'ora dopo di fare quattro chiacchiere con le scrittrici, di vedere le loro opere. Francesca Lodico ha un film che sta presentando.
0: Sì, l'abbiamo intervistata. Paese. Sì, l'abbiamo intervistata proprio in merito a ciò. E verrà ripresentato durante Italfest, tra le altre cose.
1: Sì,
0: lo sappiamo. Perfetto, ma cosa succede in questo incontro? Cioè, si leggono degli estratti?
1: Leggono. Okay. Sì, allora ogni scrittrice avrà da 5 a 7 minuti per presentare le sue ultime opere, che siano narrativa, poesia. Liana Cusmano e Lucia De Luca sono campionesse del spoken word, allora lì ci saranno delle performances e ci sarà anche l'occasione di fare quattro chiacchiere con la scrittrice. Ad esempio, a moderare saremo in tre, io, Liana e Anna Mercuri Maiolo.
0: Okay.
1: E dunque facciamo a turno, e tra ogni lettura ci sarà qualche domanda, no? Anche tanto, io spero, tante risate.
0: Certo.
1: Di solito facciamo tante risate.
0: Bellissimo.
1: È una cosa, sai, professionale, però calorosa ed accogliente.
0: Allora, non l'abbiamo detto, ma è presentato dall'Associazione Scrittori e Scrittrici Italo-Canadesi.
1: Giusto.
0: Oltre che da Accenti Magazine.
1: Giusto, una collaborazione tra l'Associazione Scrittori e Scrittrici Italo-Canadesi, che quest'anno festeggia i 40 anni, perché è stata fondata nel 1986. C'è una nuova antologia che si chiama The Nuances of Love, che abbiamo presentato al Blue Metropolis al mese di aprile.
0: Un bel titolo, comunque.
1: Sì,
0: un bel
1: proprio
0: titolo.
1: Per questo periodo.
0: Dalle variazioni del grigio alle nuances.
1: That's right. Sai, oggigiorno abbiamo bisogno di tanto amore.
0: Assolutamente, allora, assolutamente. Ma abbiamo bisogno anche delle nuance nell'amore. Questo è fondamentale.
1: Se no sarebbe troppo noioso.
0: Esatto.
1: Allora, il Catanzaro Caffè si trova al 2754 St. Charles Boulevard.
0: Sì.
1: Per chi viene in auto, partitevi in anticipo, perché come si sa c'è sempre tanto traffico, anche se tutti sono in vacanza, il traffico c'è.
0: Sì.
1: E arrivate alle 16:30 se possibile, però alle 17 iniziamo, perché poi vogliamo quella mezz'ora dopo per chiacchierare, e poi il caffè chiude alle 7. E
0: perfetto.
1: Allora no. Ok.
0: Perfetto.
1: E allora ricordo i nomi: Liana Cusmano, Lucia De Luca, Francesca Lodico, Licia Canton, Anna Mercuri Maiolo, Heather Maguire. L'incontro è una collaborazione tra l'Associazione degli Scrittori Italo-Canadesi e Accenti Magazine.
0: Io ti ringrazio infinitamente di essere stata con noi. Sento il telefono suonare, quindi ci sono già delle telefonate che arrivano. T'abbraccio e
1: un abbraccio.
0: A presto.
1: Grazie. Un abbraccio anche a tutti gli ascoltatori.
0: E
1: ciao.
0: Riparleremo poi degli altri eventi quando vuoi.
1: Certo, grazie.
0: Ciao, cara. Ciao,
1: buona giornata.
0: Altrettanto. Ciao. Allora, ricordiamo ancora una volta questo Books and Biscotti Literary Series, quindi una serie letteraria dedicata a, ovviamente, letteratura e biscotti. Domani, 22 luglio, dalle 17, presso il Catanzaro Caffè di Kirkland, che si trova, come diceva, al 2754 St. Charles. Entrata gratuita, ovviamente prenotazione preferita, ecco, via. E buona lettura.

Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo, $2.49 la libra. Arrosto di coscia di maiale con osso, $1.99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
1: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
2: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Teci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più?

0: lasciate le lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
0: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
0: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

0: Mancano 4 minuti e mezzo. Io ti lascio dove c'è musica con Eros Ramazzotti e ciao a tutti.
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica e la selezione musicale a parte l'ultima canzone. Grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Vittoria Zorfini con Le Mattine con Vittoria, con un leggero intervento del sottoscritto all'inizio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno!
2: Abbiamo avuto un preview noi, abbiamo avuto un trailer del Buongiorno, principessa.
1: Hai visto, raga?
2: Per coloro su Facebook, sono gli unici che hanno sentito Buongiorno, principessa, detto da Vittoria prima che partisse il Buongiorno, principessa.
1: Vero, vero. Buongiorno, caro Silvio Orvieto.
2: Buongiorno, cara Vittoria Zorfini.
1: Martedì, oggi è martedì, ve lo dico, perché io una volta, quando avevo iniziato questo programma Le Mattine con Vittoria, io facevo da lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 10 alle 13. Adesso mi hanno spostato un po'
2: come
1: anche
2: le pillole,
1: verso...
2: Come le pillole, come si pillole. Diceva il da lunedì al venerdì, prima dei pasti.
1: Dipende a che ora mangiate, a che ora fate la colazione, il brunch. E poi invece mi hanno inserito anche un po' nel buon pomeriggio il lunedì e il venerdì. Quindi per me oggi è lunedì, invece è martedì, pensa. T'ho stupito,
2: mi hai...
1: ma infatti ti vedo stupito, ma non sarete stupiti se lanciamo la nostra sigla.

0: dicevo, è arrivata l'estate da qualche parte nel mondo, anche qui a Montreal sono 23 gradi fuori dai nostri studi. Romani e romane, non fate battute volgari, per favore. Pioverà oggi, però al momento c'è un sole velato, però portatevi l'ombrella.
1: Tra l'altro sole velato anche dai fumi,
0: Ah, perbacco, perché continuano gli incendi in Canada e soprattutto nel nord dell'Ontario. E mi è piaciuta molto la risposta di Doug Ford a Trump, che non ha perso l'occasione per minacciare nuovi dazi, che poi ha ammesso, ma per altri motivi, dicendo: se non fate smettere e non spegnete questi incendi, vi metto nuovi dazi. Trump. Sì, e Doug Ford ha detto: ma quali dazi? Vieni qua a darci una mano.
1: Anche perché ricordiamo che
0: ho parafrasato,
1: No, è giusto, perché ricordiamo che quando ci sono stati gli incendi in California, i canadesi andati con gli aerei antincendio,
0: succede.
1: Non con i dazi.
0: Perché comunque, essendo vicini di casa e comunque vicini da una vita, è chiaro che si aiutano a vicenda, è normale
1: teoricamente, cioè, io ho avuto dei vicini anche un po', vabbè, comunque sì.
0: Guarda, mi vengono in mente tutta una serie di parole che però non posso dire adesso qui in diretta,
1: no.
0: Quindi dicevo, continuano anche le evacuazioni, continuano i fumi degli incendi che poi nel weekend avevano raggiunto anche la Grande Mela, destinati ad arrivare anche in Europa, scusatemi, e oggi quindi mi dicevi appunto il cielo a Montreal.
1: Sì. E quindi questo era per collegare le tue previsioni meteorologiche, per indicare che è una buona notizia che piova. Perché
0: ma noi
1: la
0: siamo
1: pioggia pulirà appunto questi fumi nefasti.
0: Sì, se, però come abbiamo visto per esempio nel fine settimana, come gli esperti speravano, ha piovuto, sì. Però poi queste piogge purtroppo sono state seguite da temporali e di conseguenza questo in realtà ha contribuito ad aumentare gli incendi. Comunque è una situazione delicata.
1: E ricordiamo che all'epoca le piogge erano piogge acide e arrivavano proprio dagli Stati Uniti, ma non gli abbiamo messo dei dazi noi.
0: No, peccato. No, Zago, aspetta che mi sta esponendo, non si può. A proposito,
1: sì.
0: Stamattina stavo ascoltando il vostro bellissimo GR e poi però stavo ascoltando anche il GR di Radio Canada. E i due giornalisti mi sono stupita perché si sono proprio esposti, cosa che diciamo loro tendono a non fare, in merito ai nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti al Canada del 50% su una ampia gamba di esportazioni canadesi. E in risposta i giornalisti hanno detto: beh, ma intanto le vacanze in Quebec sono bellissime, non trovate una cosa del genere? Poi hanno detto: e comunque noi compriamo solo prodotti del Quebec e del Canada. Quindi come a dire che continuano a portare avanti la protesta partita poi dal Quebec, cioè il Quebec forse l'ha sentita particolarmente, ma in realtà tutto il Canada, cioè quella battaglia di continuare a comprare locale, proprio in risposta anche a questi dazi che ogni giorno ci svegliamo e ce n'è una nuova.
1: Ricordo che acquistare corrisponde a votare.
0: Comunque un'azione politica.
1: Esatto, quindi...
0: Scusatemi, se Silvio non mi toglie automatic, però la musica va avanti. Cioè, ma ricordamelo almeno. No, aia, che
1: mi
0: male, ma sei pazzo? Ma mi sembra un po' eccessivo.
1: Dunque, quindi...
0: Quindi, vino e bevande alcoliche?
1: Solo made in Italy, please. Se dovete comprare...
0: risposta. Ma visto che abbiamo qua anche gli amici francesi e spagnoli, come dire, ma pure francese e spagnolo, cioè
1: ma
0: vino spagnolo.
1: Io ho bevuto dei vini cileni molto buoni.
0: Anche il Cile qua è molto. Sì.
1: Argentina non ne parlo perché l'Argentina si è comportata un po' male in questa
0: ma
1: finale.
0: Adesso ci arriviamo, volevo soltanto concludere che secondo il governo americano i nuovi dazi sarebbero una risposta alle ritorsioni del Canada contro i precedenti dazi imposti dagli Stati Uniti. Sì. Vabbè, comunque.
1: Cioè hanno cominciato loro.
0: Però la colpa è di chi ha risposto ai dazi.
1: E comunque, sono Cina e Canada gli unici che hanno.
0: E i dazi dovrebbero colpire il settore della vendita degli alcolici statunitensi, però importazioni di automobili, prodotti lattiero caseari e poi alcuni prodotti agricoli e
1: no, ce n'è una caterva, c'è una lista che fa paura.
0: Sì, restano esclusi però alcuni settori strategici come grazie energia, minerali e prodotti ittici.
1: Voilà. Comunque io ritengo che questa opzione di acquistare locale e di fare le ferie locali o comunque non negli Stati Uniti, se volete andare all'estero andate in Italia per esempio e lasciamo perdere gli Stati Uniti perché effettivamente se lo meritano, è questo che e io mi espongo, non mi faccio problemi.
0: Voilà. Nel frattempo anche Christine Freshette ha lanciato una freshette ai nuovi...
1: Bella questa!
0: No, bella proprio, non direi.
1: Anche perché...
0: Comunque a questi dazi che lei stessa ha definito ingiustificati e preoccupanti.
1: Esatto. Quindi staremo a vedere poi, perché devo dirti la verità.
0: Ma mi dica dottore.
1: Allora, il nostro vicino di casa spesso... abbaia ma non morde, nel senso che questi dazi effettivamente potrebbero essere parte della sua strategia per rinegoziare il trattato di libero scambio col Canada, ok? Quindi dici: io ti sbatto questo 50%, così tu vieni con la coda fra le gambe e accetti certe cose che io voglio. Lui praticamente vuole delle cose ben precise, diciamoci francamente, che l'alcol statunitense ritorni sugli scaffali della SAQ, della LGP, tutte le succursali che hanno tolto le bevande alcoliche statunitensi. Poi vuole che si apra il mercato lattiero caseario, e questo sarebbe gravissimo per l'industria canadese.
0: Beh, sì, da anni c'è un accordo tra di loro per quanto riguarda, esatto, burro, latte e quant'altro, che in realtà è un accordo che è sempre convenuto ad entrambi.
1: Ma tutti gli accordi sono sempre convenuti agli entrambi.
0: Ma sono anni che ci sono, esatto, cioè, c'è un motivo per cui non sono stati rinegoziati fino ad adesso, perché tutti convivevano in maniera assolutamente... tranquilla e pacifica. Ma
1: era un accordo, ricordiamo, con il Messico, tra l'altro i tre, visto che hanno organizzato, prego, si immagini, parlo da solo, non c'è problema, no, parlo con voi di Facebook, dicevo, i tre che sono erano i tre leaders ai mondiali, alla, sì, finale, perché sono i co-organizzatori tra l'altro di questo mondiale, anche se poi è Trump che ha voluto fare tutto, dalle medaglie, da questo,
0: gli anelli, un anello per
1: hai visto la storia della foto?
0: Certo, ieri ho fatto un monologo, Silvio, saresti stato fiero di me, dopo te lo faccio riascoltare.
1: Mi spiace, ma ieri ho dei problemi di ascolto. Comunque,
0: ma poi li risolviamo.
1: Okay.
0: Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli. Questo, vale, recita il Signore degli Anelli, ma in realtà Trump cosa ha fatto? Ha portato gli anelli che di solito sono all'interno di league, come per esempio football, quella dell'hockey, football, tutte le altre, tranne i mondiali di calcio, e non ho detto neanche una parolaccia, badate bene. E quindi ha portato anche questa novità all'interno appunto dei mondiali, tant'è che sembrava un po' il Super Bowl tra l'halftime e poi Trump che si infila nella foto, e il bello è che lui secondo me è stato proprio un vecchio volpone in questo caso, perché non so se avete visto il video, si vede la Spagna che lo guarda, sta aspettando che se ne vada dall'inquadratura. Si abbassano quasi tutti per poi ovviamente fare il salto finale con la coppa e alzare la coppa e fare lo scatto della storia. E intanto Infantino gli dice: no, ma vieni, togliti dai maroni, perché cioè non è la... E lui da vecchio volpone si ferma, si ferma proprio nel momento dello scatto e poi si allontana. La rivincita, meno male che è arrivata l'indomani su tutti i quotidiani e le pagine ufficiali, perché Trump è stato rimosso in post-produzione.
1: No, è effettivamente stato uno degli scandali di questo mondiale, che ne ha avuti parecchi,
0: sì, gli aerei privati,
1: l'arbitro che è somalo, che è stato rinviato nel suo paese, come hanno trattato la nazionale dell'Iran, la telefonata per scagionare l'espulso americano, insomma ce n'è state a chili di cose, ed è stato poi un po' tutta un'americanata, se vogliamo proprio dirci le cose.
0: Ma infatti ieri proprio questo dicevo, in realtà è stato il Super Bowl, adattato, ma adesso loro lo sanno fare bene questo, e quindi hanno riproposto una formula che già esisteva e funzionava. La FIFA evidentemente aveva tutto l'interesse nel guadagnarci il massimo possibile, tant'è che hanno inserito anche i due break per l'idratazione.
1: I due break per l'idratazione che sono a scopo pubblicitario, come
0: ma
1: tu
0: è chiaro?
1: Ben sai. Sai cosa costava la pubblicità? 20 secondi, 420.000 euro.
0: E noi perché non l'abbiamo messa, Silvio? Ma sai che bello il banner CFMB 1280 ascolta italiano?
1: Sì, soprattutto con i cartoons che vedrete all'Ital Fest. Comunque, apro e chiudo. Ho scoperto una cosa molto interessante
0: parlando
1: dei mondiali. Ti ricordi la famosa fotografia che circolava di Messi che faceva il bagnetto a Yamal Lamin?
0: Farò finta di dire di sì.
1: Ok, allora, è circolata moltissimo questa fotografia.
0: Ma io non frequento i social.
1: Certo. No,
0: non è vero.
1: Comunque, si vede Messi,
0: sì,
1: ok, Leo Messi, celeberrimo giocatore dell'Argentina, che fa il bagnetto a un bambino che in realtà è un neonato quasi,
0: sì,
1: che in realtà è colui che ha affrontato, perché è un giocatore della Spagna adesso, e ha 19 anni, era il più giovane giocatore della Spagna. E tutti erano sconvolti di questa fotografia, come è nata, come mai, questo e quell'altro, e ha fatto il giro del mondo. e ho scoperto.
0: Sì.
1: Allora, Messi giocava per il Barcellona.
0: Sì.
1: E la squadra del Barcellona ha indetto un concorso, ok? Per i suoi fans e sostenitori, e il vincitore o la vincitrice di questo concorso aveva diritto di incontrare personalmente un giocatore di sua scelta della squadra e di fargli fare quello che voleva.
0: Wow!
1: E la mamma di Yamal Lamine ha partecipato a questo concorso.
0: Ma brava la mamma, scusate.
1: ha vinto, quindi ha chiesto Messi come giocatore e ha chiesto che Messi facesse il bagnetto al suo neonato. E il caso ha voluto che il neonato diventasse uno dei migliori giocatori di calcio della Spagna e erano entrambi uno di fronte all'altro nella finale.
0: Ma
1: secondo me è una cosa spettacolare.
0: Cosa stupenda, ma più che altro la mamma che ci ha visto così lontano, ma cioè per un bambino che neanche camminava, voglio dire.
1: Ma vedi, cioè, secondo me anche il bagnetto che gli ha fatto Messi lo ha
0: aiutato. È stato qualcosa, una sorta di battesimo del fuoco.
1: Beh, a me il bagnetto non me l'ha fatto Messi, quindi io non sono diventato il giocatore che avrei potuto diventare.
0: Ti occupi d'altro.
1: Comunque ho trovato che era una curiosità molto simpatica.
0: Mondiali, non mondiali in Italia, intanto si discute per la prossima nazionale. C'è chi dice che bisognerebbe insistere in realtà sulle giovanili, peccato non ci siano però, non si investa su giocatori giovani e italiani, e questo è tutto un altro discorso. Ma di cosa stiamo parlando? Dovremmo rimettere in discussione il calcio forse degli ultimi...
1: Da Totti in poi, nel tuo caso.
0: Sì, grazie. Nel mio caso, forse era proprio Totti che diceva anche riconfermava questa tesi.
1: Va bene.
0: Ci spostiamo a Montreal?
1: Ci spostiamo a Montreal, dove il traffico è sempre più pesante, in meno che si possa
0: dire. Nonostante siano le due settimane del... settimane del... vacances de la construction.
1: Oui, merci. Tra le altre cose, il mio termine, le vacanze. Le vacanze, scusa.
0: Quello
1: magari,
0: che vuoi, quello.
1: Sì, ma le voglio le vacanze. Il termine che ho detto, traffico pesante, è proprio perché manco a farlo apposta stamattina c'era un articolo che indicava che il peso medio dei veicoli in circolazione è aumentato in 10 anni in modo incredibile.
0: Ragazzi, cioè, perché stanno ancora costruendo la città, è normale dunque che il peso aumenti, perché quindi, se devono continuare a costruire devono anche continuare a portare materiali in questa città che è un'isola.
1: Sto parlando delle automobili che utilizziamo noi tutti i giorni, dei VUS che utilizziamo.
0: Il mio autobus pesa, in effetti. L'autobus che prendo io pesa, sicuramente.
1: Quindi, no, per dire, se ci sono dei buchi a Montreal, anche perché siamo più pesanti. Già siamo pesanti noi che stiamo mangiando in modo indecente. In più, i nostri autoveicoli sono sempre più pesanti. Questa è la realtà. Il peso dei veicoli è cresciuto in 10 anni in modo esponenziale. La massa media di un'automobile, 140 kg in più.
0: Dobbiamo mettere a dieta le automobili, questa
1: dobbiamo
0: è la verità.
1: Comunque, parlavamo di traffico perché siamo in periodo di vacanze, come dicevi.
0: Tranne noi, ma andiamo avanti.
1: Esatto.
0: Gli altri partono comunque, giusto? Bravi.
1: E molti vanno via in aereo. Ora, arrivare...
0: No, ma dopo come vuoi uscire, se no?
1: Effettivamente.
0: Siamo
1: però
0: sempre su un'isola.
1: Il problema è che per arrivare all'aeroporto devi utilizzare un mezzo di trasporto
0: non è mai la meta l'arrivo, il viaggio, capito, che ti cambia. Anche il viaggio per andare all'aeroporto.
1: Allora, hanno fatto questa cosa qua i giornalisti della Press Plus, che ho trovato molto interessante.
0: Un applauso ai colleghi, veramente.
1: Hanno preso dei giornalisti dalla sede della Press, che sta sul Boulevard Saint-Laurent. Adesso andate ognuno con un mezzo diverso all'aeroporto Pierre-Eliott Trudeau e vediamo quanto tempo ci impiegate. Non è che uno, il primo arriva, vince qualcosa, perché io dicevo almeno vinci un viaggio.
0: Per raccogliere dati e poi raccontare qual è la situazione attuale.
1: Allora,
0: c'è stata una sorpresa in realtà. Noi pensavamo bloccati nel traffico forever and ever. In realtà l'unico metodo possibile è la navetta Air Canada. Peraltro nuova di pacca.
1: Sì, però la navetta Air Canada nuova di pacca devi avere un volo Air Canada. Tutti gli altri...
0: Sono 31.
1: Esatto.
0: No, nel senso... bella comunque.
1: Sì.
0: Bella.
1: Bella, però... ti do i dati.
0: Ma forse conviene comunque
1: prendere il volo con Air Canada perché c'è la navetta.
0: E poi magari ne compri un altro. Paradossalmente forse conviene.
1: Sì, ma l'aeroporto lo compri perché devi avere il volo.
0: Minuti, scusami. Con la navetta Air Canada 56 minuti, ovviamente corsie riservate, probabilmente già costruite. Uber risulta invece uno dei mezzi più rapidi, ma...
1: Illegale.
0: Ça coûte cher.
1: C'è scritto qua. Cher e non l'illegalité. Okay.
2: Ti sbaglio.
1: Beh, è costoso, sì, costa in media, per il percorso indicato dalla Press, $43.94 più 15% di mancia, $50.53 per 52 minuti. Mm.
0: Allora, il mezzo preferito da chi deve viaggiare, vuole farlo e lo faceva una volta proprio per saltare il traffico, era prendere il famoso 747, ma adesso invece pure se lo prendete rimanete bloccati nel traffico.
1: E io li ho visti bloccati andando all'aeroporto spesso. È 1 ora e 16 minuti se prendete il 747.
0: Cospiterina.
1: Un'ora costa poco, è 11:25.
0: Magari voi arrivate in prossimità dell'aeroporto con l'autobus, magari ci mettete anche un tempo circoscritto. Il problema è che poi proprio nella zona circostante restate là. Belli,
1: sì, la bretella che conduce proprio alla partenza.
0: La bretella che conduce ed è assolutamente...
1: E sarà sempre peggio perché adesso stanno hanno iniziato solo a distruggere.
0: Quando vi dico che stanno costruendo questa città e di conseguenza l'aeroporto, stanno ancora finendo di costruirla, è vero.
1: Ma manco a farlo apposta. Terminiamo, in auto vada, ci dottore. Mettete 1 ora e 13 minuti.
0: E poi però non ci arrivate comunque al gate.
1: No, spesso e volentieri sbarchi colui che deve viaggiare, che si fa l'ultimo tratto a mano, tirandola a piedi piuttosto tirando a mano la
0: valigia. Ma non stiamo
1: valigia.
0: Parlando di 5 minuti a piedi, quello no. Volevo dire. No. Sono adesso non so quanti minuti a piedi, comunque non sotto il quarto d'ora.
1: Esatto.
0: Quindi è quello poi la vera problematica. Quindi ci tocca andare in aeroporti più piccoli.
1: No, oppure prendere un elicottero. E devo dire...
0: Me lo faccio prestare da Infantino?
1: Potresti provare.
0: Un po' lontano comunque secondo me.
1: Non so cosa sono i tuoi contatti e relazioni con Infantino.
0: Non lo so, però mi è sembrato...
1: Comunque, l'altra cosa che volevo collegare a questo è che noi avevamo uno splendido aeroporto Mirabel che è stato distrutto e adesso sta cercando di rinascere dalle proprie ceneri perché ci sono dei siti a Mirabel immensi, espropriati da degli agricoltori che ci lavoravano dalla mattina alla sera. Tra l'altra cosa è una delle ragioni che sta frenando un po' lo sviluppo del TGV in Canada. Mm-hmm. Perché vogliono, il percorso iniziale passava proprio in mezzo a dei campi agricoli pazzeschi e gli agricoltori memori di ciò che accadde con Mirabel, che hanno espropriato, hanno costruito, hanno fatto e poi hanno annullato e cancellato il tutto, dicono un attimino, prima di distruggere terre agricole pensiamoci un attimino un po' meglio. Ora sta cercando di rinascere la zona di Mirabel, per esempio c'è una sede, sai la famosa sede nella quale tu e io abbiamo investito come Québécois, Lyon Electric, quella che faceva gli autobus, che il governo del Quebec ti ha dato milioni. Sì, perché sono soldi tuoi e miei.
0: Quelli ho capito.
1: Che è fallito.
0: No, dico che abbiamo fatto un investimento consapevole, non me lo ricordo. Oh,
1: sì. Quindi questo sito qua è una roba pazzesca e adesso stanno cercando di trovare qualcun altro che voglia investire in questo sito perché è uno dei siti a Mirabel che ahimè rischia di essere abbandonato perché anche le aziende che erano lì
0: certo,
1: in un modo o in un altro hanno fatto fallire.
0: Sono tagliate fuori.
1: Voilà.
0: Allora, problemi di scoiattoli capita sia a Montreal ma così come nelle grandi città è all'ordine.
1: Mica solo scoiattoli.
0: Accide Pippo, veramente. Topi, comunque topi. Tutte le specie invasive, perché ve lo ricordo, non si dà da mangiare agli scoiattoli, ma manco agli animali, manco ai gli orsetti lavatori. Non si dà
1: procioni,
0: ma neanche alle, qua ci sono anche le puzzole. Non si dà da mangiare agli animali, chiusa parentesi, tanto che hanno dovuto mettere i cartelli, per esempio, sul Mont Royal per dire non dovete dare da mangiare agli scoiattoli, che sono diventati la gang del bosco e di Montreal. Comunque, tolto questo,
1: in Kenya non devi dare da mangiare alle scimmie. C'è dei cartelli dappertutto.
0: Non si dà da mangiare agli animali, punto. Cioè, questa roba ve la dovete togliere dalla testa, non si fa.
1: Io anyway, non sono d'accordo, ma poi...
0: Se il gatto di casa tua, il cane di casa tua, va bene. Il criceto
1: di
0: fuori,
1: di casa
0: no.
1: Mia.
0: No, ragazzi, non si dà da mangiare.
1: Comunque...
0: Se ve lo ritrovate, una di queste specie invasive, nel muro, è un grande problema, è un grandissimo problema. Voi direte come entrano, e qua a Montreal entrano facilmente, conviviamo quotidianamente con questi animaletti, comunque c'è qualcuno che ve lo viene a liberare.
1: Ed è proprio la sua professione.
0: Dici che lavoro fa? Io libero scoiattoli dai muri.
1: Sì, cioè lui li prende, li cattura e non so dove li porti poi. Non so che...
0: Ma aspetta, a parte dove li porta? Ma come fai a recuperarlo dal muro?
1: Beh, deve avere una tecnica.
0: Cioè, lo dobbiamo chiamare.
1: Beh, probabilmente non te lo dirà come fa perché ci fa soldi a palate questo personaggio. Che si chiama Frédéric Loutier. se vi interessa.
0: Trapper urbain?
1: Oui, trapper urbain.
0: Che non è uno che fa della trap, no. È uno che intrappola, cioè sì, riesce a prendere sì, il maledetto criceto.
1: Ma non è un criceto.
0: Vabbè, è della stessa famiglia dei roditori comunque.
1: Capito.
0: Vabbè, quella roba là è uno scoiattolo, è un topo con la coda.
1: Ho già visto un criceto, io coda al criceto ne ho viste
0: poche. No ragazzi, cioè, no, vero, lo sapete perché? Perché aprono, mi hanno distrutto questi maledetti. Il contenitore della differenziata, e me l'hanno mangiato a tal punto che mi hanno fatto tutti dei micro pezzettini di plastica, mi hanno devastato il balconcino, cioè sono veramente no, è un grande no. Comunque poi se ve li ritrovate nel muro è anche peggio. Comunque in una sola giornata è super efficiente questo intrappolatore di criceti con la coda lunga, scoiattoli, les écureuils. 30 interventi al giorno, super efficiente.
1: 30 interventi al giorno.
0: Quindi ha anche un metodo che funziona.
1: Voilà, quindi però non lo svela il suo metodo.
0: Ma adesso io lo chiamo, gli dico, ma lei mi spieghi il trucco.
1: E poi dicono che c'è di tutto che possa aiutare se volete allontanarli da casa vostra, dai vostri orto. Però io ho provato un sacco di roba, non gliela fa. Ultimamente ero in un'attività culturale in un parco dove c'erano degli scoiattoli.
0: E uno spettacolo teatrale al parco per tutta quest'estate. Trovate tutte le indicazioni anche sul nostro sito internet.
1: E parlavo con una delle attrici perché c'è un bellissimo pezzo proprio sugli scoiattoli da vedere.
0: A te
1: piacerebbe moltissimo.
0: Va bene, piacerebbe
1: moltissimo.
0: Okay.
1: Comunque, lei mi diceva che lei ha trovato il metodo perché anche lei ha i pomodori, eccetera, in giardino. Lei mette, non so se io non l'ho provato ancora, sai quei bastoncini che usi per fare gli spiedini sul barbecue in legno,
0: sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Lo prendi, lo pucci dentro il Vicks Vaporub, quello che si usava una volta per il mal di gola, ok? Poi prendi un cartoncino che riempi anche di Vicks Vaporub, ci infili questo bastoncino e lo metti vicino al pomodoro. Pare che sia un odore che lo scoiattolo appena lo sente scappa.
0: Comunque, gli scoiattoli rosicchiano tetti, terrazze, cavi elettrici, tubazioni, perfino fili delle automobili.
1: Sì.
0: Gli esperti però dicono che comunque anche loro appartengono fondamentalmente all'ambiente e quindi
1: comunque lui
0: servono anche loro.
1: Assolutamente, fa parte dell'ecosistema. Comunque lui, Frederick, nostro amico trapper, ha detto che c'è una cosa che è infallibile, però è un po' difficile.
0: Case in cemento armato, per esempio?
1: No. Per fargli allontanare anche dai vostri giardini e tutto, c'è la cosa più efficace, è l'urina del coyote. Adesso,
0: ragazzi, ma dove la trovo? Non ce l'avete l'urina di coyote a casa?
1: Ma io prenderei un coyote direttamente, solo che poi voglio dire, vabbè, niente, la finiamo qui, Vitotti, vedo sudata.
0: Frederick Cloutier, chiamatelo perché non ci prendiamo una lira, non sponsorizza con noi, ma questo è un problema di questa città e di conseguenza lui potrebbe tornarvi utile.
1: Considerati i buchi sul selciato, gli scoiattoli non mi disturbano più di tanto.
0: A me disturbano se sono nella parete di casa. Tu comprends?
1: Ma sono i topolini nella parete, credo.
0: No, pure gli scoiattoli. Vengono a nasconderci i semini.
1: Dici tu?
0: No, dico.
1: Hai trovato i semini anche?
0: No, perché non sono entrata nel muro. Non ho ancora deciso di abbattere tutte le pareti.
1: Ritorniamo ai semini perché sai che mi piacciono a me i semini.
0: È vero.
1: Cara Vittoria.
0: L'ultima cosa,
1: sì,
0: un caro saluto alla nostra ascoltatrice Franca, ci ha contattato oggi, poi sarà ricontattata da Sonia Benedetto per il programma Oggi Sposi, Domani Sposi del venerdì.
1: Oggi o domani?
0: Vabbè, adesso ci siamo, venerdì.
1: Sposatevi quando volete.
0: Poi Sonia vi richiama.
1: Voilà.
0: Grazie caro Silvio Orvieto.
1: Grazie cara Vittoria Zerfini.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

dei tuoi sogni, Luciano Ligabue, in diretta in questa mattinata insieme. Vittoria Zorfini con voi fino alle 13 e per quanto riguarda il martedì, il mercoledì e il giovedì mi trovate la mattina dalle 10 alle 13 sulla nostra Radio del Cuore CFMB 1280. Si continua con Bobby Solo in questa estate 2026 con la sua Cristina.

L'Italiano Medio articolo 31 e chiudiamo con una perla che so per certo che amerete tantissimo. Nicola Di Bari, chitarra suona più piano.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinna.
1: Boh, adesso ascoltami bene quello che dico, eh. Oggi è il 21° giorno nel mese di luglio e siamo al 202° giorno dall'inizio dell'anno, la 30ª settimana. Hai capito oggi?
2: Sì.
1: Bene, anche ieri l'ho detto uguale, solo con un giorno in meno. Comunque, con l'emanazione della bolla
2: Alice. Non hai detto che la luna è crescente ed è illuminata al 38,1%? Come mai?
1: Perché io ce l'ho al 37,6%. Sei te lunatico qua, non sono io, eh. Ah, oggi abbiamo messo il piede sulla luna, dopo lo diremo.
2: Adesso ti faccio vedere dove lo metto io.
1: No,
2: tutta la scarpa. Andiamo avanti.
1: Con l'emanazione della bolla Lice Tab in itio. Una volta che l'ho letto bene.
2: No. Inizio non si dice, dice inizio, la T in latino è...
1: Allora io qui leggo inizio con la T di,
2: si dice inizio.
1: Con la T di Torino.
2: Oh santo cielo, proprio latino zero te.
1: No, con la Z di
2: già io avevo 5
1: di
2: latino. Però sono meglio di te, ecco.
1: Io. Però l'abbiamo studiato noi il latino. Io l'ho studiato un paio d'anni.
2: Io l'ho studiato fino alla fine del liceo, caro amico.
1: No.
2: Perché anche io ho scelto lo scientifico perché ho detto perché... così mi sbarazzo del latino. Zac! E in più avevo matematica, chimica, fisica, chi più ne ha più ne metta.
1: Matematica è un trauma. Io penso che è uno dei traumi maggiori dei ragazzi. Del 90% dei ragazzi che vanno a scuola.
2: Mio figlio è un genio.
1: Ho detto il 90%, tuo figlio partirà.
2: Vabbè, no, andiamo avanti, dai. Sì.
1: Inizio.
2: Licet ab inizio.
1: Papa Paolo III. Ma...
2: No, poi dopo ne hanno fatti altri.
1: Istituisce la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Offizio, un collegio permanente, cardinali che comunque ha creato quello che dobbiamo, quelli che eleggono il Papa. Oh,
2: no,
1: stai zitto,
2: l'Inquisizione ha creato. Vabbè, ciudi, ragazzi.
1: Ma cosa succede in Belgio?
2: Ma come? Il Belgio, infatti oggi è la giornata del Belgio, sì.
1: Auguri,
2: il Belgio che acquisisce l'indipendenza dall'Olanda.
1: I belgi o belgicesi?
2: Belgi. Re dei Belgi, c'è anche scritto, viene proclamato Leopoldo di Sassonia-Coburgo.
1: Mi ricordo.
2: Lo so, che sale al trono con il nome di Leopoldo I.
1: Mi ricordo, giocavamo a cricket. Dovremmo
2: 1831.
1: Fare questa scemata qui. A Londra.
2: Non abbiamo bisogno di leggere
1: lo so, infatti non la leggiamo questa di Londra. Leggiamo quella del Nürburgring.
2: No, non ce la fai.
1: Sul circuito tedesco del Nürburgring. Anche a te ti sei inceppato un po'.
2: Perché c'è la RGR.
1: Inaugurato lo scorso giugno, si tiene la settima edizione dei campionati del mondo di ciclismo su strada. Ma non correva mica le macchine.
2: Non c'erano ancora le macchine.
1: No, c'era bicicletta all'epoca. La gara dei professionisti vinta da Alfredo Binda.
2: Mito, eh?
1: Che copre la distanza di 182,480 km in 6 ore 37 minuti e 29 secondi. Secondo è Costante Girardengo. E terzo è Domenico Piemontesi. A 10 minuti è arrivato il Piemontesi. Il Binda era già là che fatta la doccia, stava già mangiando.
2: Lo so. Estonia, Lettonia, Lituania. In questo giorno nel 1940 vengono annesse all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, che noi chiamavamo amicalmente URSS.
1: Nel 46. A 2 mesi e mezzo dal lancio, il concorso Sisal Coni, basato sulle partite di calcio, ha il suo primo vincitore. Era ora. Il milanese Emilio. Il Biasetti ha vinto. Ha vinto il Biasetti. Impegnato.
2: Impiegato.
1: Impiegato in un'azienda di prodotti farmaceutici che mettono a segno i 12 pronostici richiesti, in cassa 463.000 lire. Un operaio ne guadagna circa 10.000 al mese. Beh, oddio.
2: Bella cifra.
1: Beh, sì, 463.000 lì. Eh sì, è come vincere $50,000 oggi. Beh, insomma.
2: Nel 1960, per la prima volta al mondo, una donna assume la carica di primo ministro. È Sirimavo Bandaranaike, che presta giuramento come capo del governo di Ceylon, che sapremo tutti poi diventa Sri Lanka nel 1972. Anche. Nelle elezioni di ieri il suo partito della Libertà ha ottenuto 75 seggi contro i 30 del Partito Nazionale Unito.
1: Nel 63, nonostante le molte manovre contro il film che la stampa sovietica ha definito distante dalla vita del popolo, 8,5 di Federico Fellini vince il Gran Premio al Festival Cinematografico Internazionale di Mosca. Decisiva è stata l'azione dei giurati, che hanno minacciato di dimettersi se il lavoro fosse stato escluso dal concorso.
2: Vabbè, in modo come un altro per vincere.
1: No, beh, era il 1963 ed è successo 63 anni fa.
2: Incredibile. A small step for man,
1: yes.
2: A giant leap for mankind. Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità, come diceva Ivan. Queste sono le parole che pronuncia Neil Armstrong quando posa il primo piede di un essere umano sulla Luna. L'evento avviene alle 2.56 e 15 GMT, a 5 minuti dall'inizio della discesa alla scaletta del modulo LM, avviata alle 2.51. 57 anni fa, primo passo sulla Luna, e ancora oggi la gente si chiede: ma chi l'ha scattata quella foto?
1: No, hanno spiegato.
2: Sì, lo so, c'era la telecamera con
1: c'era la telecamera, l'ha lasciata lì.
2: C'era qualche
1: alieno lì
2: che l'ha visto arrivare.
1: No, insomma.
2: Ai, ai, ai. Va bene.
1: Dunque, completata in Egitto l'edificazione della diga di
2: Aswan,
1: sul fiume Nilo. L'opera ha richiesto lo spostamento di alcuni importanti monumenti.
2: Che non erano delle statuette, io le ho viste.
1: Non era una fontanella, voglio dire. Anch'io li ho visti.
2: Colossali proprio.
1: È quella che ha sbagliato il raggio di sole quando adesso l'ha montata sbagliata?
2: No. Questo è proprio l'estate, non sono. L'altra è una porta, credo.
1: Ma sono sbagliati. Ho sbagliato i calcoli.
2: Comunque la maggior parte erano ingegneri italiani. Ho letto tutto ho visto tutto un documentario su questi lavori pazzeschi. Poi se andate a Swan ci sono le foto. Le foto del
1: non sono pazzesco. Ma l'Italia è riconosciuta. Ci sono grossissime aziende a livello mondiale per le fondamenta dei palazzi, delle cose. Io lo so
2: per tutto, mica solo per.
1: No, ma.
2: Io mi ricordo,
1: siamo forti in quel campo lì.
2: Parliamo spesso con Paolo Beducci, no? Il papà, perché io sono amico da anni di Paolo, suo padre era un ingegnere veniva in Canada spessissimo, andava alla Bay James. Loro lavoravano in un'azienda di turbine idroelettrico, la roba che qui va alla grande, e visitavano spesso le aziende qui, ma erano ingegneri di altissimo livello. Vabbè, andiamo avanti, va.
1: Il ciclista Eddy Merckx, che io ho avuto l'onore di conoscere.
2: Ah sì?
1: Sì.
2: Vabbè, sei la stessa generazione.
1: No, perché mio papà lo conosceva, va bene. Il ciclista belga Eddy Merckx, che a cui Ivan Restelli ha avuto il piacere di conoscere.
2: Io non ho ancora imparato a pronunciare il cognome.
1: Merckx. Io lo chiamo Merckx, va bene? Io l'ho conosciuto, posso chiamarlo come voglio io. Tu mi chiami...
2: No.
1: No, lo so che tu mi chiami.
2: Non ti chiamo mai.
1: Vince il Tour de France. Per la quinta volta.
2: Il dettaglio.
1: Il dettaglio. Ha coperto i 4.000.
2: E gli altri che dicevano: corre anche Eddy quest'anno, allora io non vengo. Lasciamo stare.
1: È un po' come gioca Sinner, fa. Che cosa faccio? Vabbè. Dunque, ha percorso 4.098 in 116 ore, 16 minuti e 58 secondi.
2: Neanche in auto ce la faccio.
1: No, il migliore italiano in graduatoria è Miro Panizza, che io ho conosciuto anche lui, che conquista la quarta posizione a 11 minuti praticamente. Cioè, Messa arrivava
2: anche lui c'ha la torcia insieme a Binda. Vabbè. 1976, alle Olimpiadi che sono in corso proprio qui a Montreal, il 19enne schermidore Fabio Del Zotto conquista una medaglia d'oro nel fioretto, riportando l'Italia su un podio dal quale mancava dal 1956, quindi 20 anni dopo, e con il massimo titolo vinto per l'ultima volta nel 36. Tutto 6, 76, 56 e 36. Nello spareggio veneziano ha battuto il bielorusso Alexander Romankov per 5-1. Palla al centro. 50 anni fa avviene ciò.
1: ascolteremo Linda dei Pooh, perché in questo giorno
2: Linda
1: esce, ho detto dei Pooh, ah, non di Silvio Vietto, ah, esce l'album della CGD a Milano, Pullover, che è un sinonimo di Pullover, scritto Pooh come lo e lover come amore.
2: Beh,
1: il nuovo album dei Pooh, appunto, ascolteremo Linda.
2: 1985, il magazine americano Playgirl pubblica la classifica dei 10 uomini più sexy d'America. Tra i fortunati figurano l'attore John Candy e il governatore di New York Mario Cuomo.
1: Oh,
2: 41 anni fa.
1: Vabbè. La Fininvest, che fa capo a Silvio Berlusconi, acquista il gruppo Ferruzzi, la catena di grandi magazzini standard. Il gruppo presieduto dal Raul Gardini, che aveva acquistato la catena attraverso la Monte Edison nel 66. Per la vendita ha incassato 969 miliardi di lire.
2: 1990, concerto evento a Berlino, dove sorgeva il muro che spaccava in due la città. Roger Waters dei Pink Floyd organizza The Wall, cui partecipano alcuni dei più importanti nomi della musica internazionale. Vi assistono oltre 250.000 persone, ragazzi, che concerto. 36 anni fa, peccato non esserci.
1: Dunque, nel 2002, con la vittoria del Gran Premio di Francia di Formula 1, il pilota tedesco Michael Schumacher sulla Ferrari lo rende matematicamente vincitore del titolo mondiale. È il suo terzo consecutivo e il quinto in assoluto. Ricordiamo che ne vincerà 7.
2: 2022, è italiana la prima donna europea ad effettuare un'attività extraveicolare nello spazio. Alle 16.50 di questo giorno, Samantha Cristoforetti, arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale il 27 aprile, indossata la tuta Orlan con il collega Oleg Artemiev, ha messo in orbita 10 CubeSat per la ricerca di radiofrequenza. 4 anni fa, complimenti.
1: Ricordiamo
2: Samantha,
1: che è candidata ad andare sulla Luna.
2: Ma Orlan chi è? Un designer di tute?
1: No, infatti ha lavorato ai tempi con l'Adidas.
2: Ah, adesso pensavo che fosse di Gucci.
1: La storia è più vicina a noi.
2: Due punti.
1: Ti insegna.
2: Quanto segue?
1: A capo. Nel
2: 1879 viene inaugurata la prima ferrovia tra le Laurentides a nord di Montreal. Nelle Laurentides a nord di Montreal, che parte proprio da Montreal, che è il famoso, credo che sia il tren di un'ora, adesso
1: treno, è una pista ciclabile.
2: 1888 viene inventata una macchina per calcolare, William Seward Burroughs, la macchina da scrivere.
1: Sì.
2: Pensavo da calcolare, ma è da calcolare, ma in realtà scriveva.
1: Boh.
2: È una roba un po' strana, dalle foto comunque. Nel 1911 viene rubata la Gioconda.
1: Stavo dicendo la Gioconda.
2: Hai visto? È
1: dove?
2: Incredibile.
1: A Monte.
2: No, un certo Vincenzo Perugia. Guarda, che l'ha portata.
1: Ah, l'imbianchino che l'ha levata e l'ha messa nella tasca. No, perché la Gioconda è piccolina,
2: sì,
1: come
2: piccolina.
1: Quadro.
2: Tutti i grandi sono piccolini, caro Ivan, dovresti saperlo.
1: Avendo
2: di fronte a te.
1: Infatti non ti vedo.
2: 1955, prima volta che si attraversa il lago Manfred Magog a nuoto. Billy Connor.
1: È un bel attraversare comunque.
2: È un bel attraversare, infatti un mese prima ci aveva provato anche Lorenzo La Montagna,
1: ma è arrivato sulla collina e ha detto vado via, torno indietro.
2: 1966, Gilles Grégoire viene eletto presidente del Ralliement National du Québec, che poi diventerà un partito, cambierà nome, diventerà Mouvement Souveraineté Association nel 68. Nel 2001 l'agence, piuttosto è Montreal che ottiene l'Agence Mondiale Antidopage.
1: Ah oui,
2: la sede di,
1: è riconosciuta,
2: è una sede permanente qui a Montreal.
1: Ci sono tante grosse associazioni a Montreal, anche l'aviazione.
2: Comitato Internazionale Olimpico, ovviamente, fa parte del Comitato Internazionale Olimpico. 2002 vengono annunciate le dimissioni eventuali però del primo ministro del Canada, Jean Chrétien. Nel 2008 Céline Dion riceve un dottorato ad honoris causa all'Università Laval e ho finito.
1: Bene, il proverbio di notte tutti i gatti sono bigi. Beh, è il proverbio.

Il cuore è uno zingaro, Giuliano Palma dei Blue Beaters. Noi abbiamo annunciato mezzo pioggia oggi pomeriggio, voglio proprio vedere, cioè io l'ho annunciato ieri pure. No, prego dottore, dalla regia volete aggiungere qualche cosa? Non volete aggiungere niente, va bene. E voglio vedere se anche oggi sono smentita, cioè ormai si accettano, come dire, pronostici, ecco. Comunque io l'ombrello anche oggi l'ho dimenticato, quindi è chiaro che io speri che non piova proprio qui, nel momento in cui poi debba uscire. Vi ricordo che potete seguirci anche dal nostro sito internet cfmb.ca, dove potete riascoltare anche le nostre interviste. Mi raccomando, iscrivetevi anche al nostro canale YouTube, importantissimo, ce l'abbiamo, continua a crescere e per noi è importantissimo, a voi non costa niente, ma aiutateci anche a costruire la nostra comunità online per raggiungere tante persone anche lontane che amano l'italiano e amano sentirsi raccontare magari delle belle storie attraverso una radio tutta italiana, così come la nostra musica. Antonello Venditti, ricordati di me.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo, $2.49 la libra. Arrosto di coscia di maiale con osso, $1.99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Cercate un'aria condizionata? Energia Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energia vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energia, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Le più belle canzoni di sempre solo su CFMB 1280, la nostra radio del cuore. Vi ricordo che potete seguirci anche dal nostro sito internet www.cfmb.ca e ovviamente potete portarci in vacanza con voi, in macchina, a fare la spesa, ovunque voi siate, sempre sempre con voi. Che dire, ragazzi, sono le 11:43 minuti, io sono in un periodo di svuota frigo, perché insomma capita magari quando uno acquista, soprattutto non so se capita anche a voi, le verdure, poi si trova a doverle smaltire. C'è questo piccolo dettaglio che poi quando si acquistano poi bisogna anche smaltirle, quindi adesso sono nel periodo insalatone con cose varie dentro per smaltire appunto tutto il resto. Capita così, come canterebbe il nostro Bruno Risas. Ma fra poco arrivano Madame e Marra con Volevo capire. Prima però un po' di pubblicità. Voi come sempre restate con noi.

guidati sicuri con 4 ruote motrici. Auri Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Auri Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurianjou.com.

Madame con Marra in diretta in questa mattinata insieme. Che state facendo di bello? Magari state tornando a casa, siete andati a fare la spesa, state tornando da una visita medica. Comunque l'importante è essere insieme in questa mattinata sulle onde di CFMB 1280. Vi ringrazio perché vedo che ci seguite anche dall'Italia. Non so se siete partiti dal Canada e ci state ascoltando dall'Italia o se vivete in Italia e comunque ci state ascoltando anche se abitate lì in pianta stabile. Noi non possiamo che esserne felicissimi, come lo so perché tante volte me lo scrivete come oggi, quindi insomma vi ringrazio perché per noi ovviamente vuol dire tantissimo. Allora, sapete che è un periodo questo, quello dell'estate, ma in particolare in questi giorni in cui si parla tanto di incendi boschivi che purtroppo continuano a costellare il paese, tantissime le persone purtroppo evacuate, e quindi questo diciamo è uno dei problemi principali in questo momento in Canada. E poi lo ascoltavate prima durante la nostra mezz'ora insieme con Silvio Orvieto, parlavamo proprio anche dei nuovi dazi minacciati dagli Stati Uniti.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Alternative appunto locali, altre volte devo dire invece proprio no. Comunque in tutta questa storia anche Mark Carney è stato in qualche modo criticato per non aver probabilmente messo in campo le giuste strategie per arginare appunto l'aumento dei dazi e arginare anche le richieste da parte degli Stati Uniti, quindi insomma anche l'operato fin qui di Mark Carney è messo un po' in discussione. Anche e soprattutto appunto per le ultime risposte del presidente Trump nei confronti proprio del Canada e quindi così. Nel frattempo poi in merito alle proteste o comunque insomma alle contrarietà manifestate, ecco, nelle ultime ore abbiamo visto appunto la prima ministra del Quebec Fréchette, ma anche dell'Ontario e del Saskatchewan, che hanno condannato fortemente queste nuove tariffe. Poi il tutto sarà discusso al Consiglio della Federazione che inizia oggi sull'isola del Principe Edoardo, beati loro, perché sicuramente è un posto meraviglioso, anzi se state progettando dei viaggi sicuramente quella potrebbe essere una meta. Certo, da isola a isola, se volete vedere qualcosa di diverso magari allora non è quello che state cercando. Peraltro oggi Mark Carney incontrerà i premier delle province e dei territori per discutere appunto di questa nuova minaccia tariffaria. E parlerà Carney ai suoi omologhi per attraverso in realtà la famosa riunione virtuale, quindi online, prima poi di raggiungerli giovedì a Charlottetown, appunto sull'isola del Principe Edoardo. E niente, quindi insomma sul tavolo ovviamente, come potete immaginare, sono diversi gli argomenti del giorno, tra cui ovviamente il commercio interno, i principali progetti e come affrontare appunto i dazi, e quindi insomma periodo di brainstorming, anzi periodo di riunioni, ecco, mettiamola in italiano sempre. Noi intanto continuiamo con la nostra musica, torna Francesco Gabbani con la sua Viceversa.

E viceversa, era quello che stavo cercando di dire, cioè le mazze da hockey, giustamente mi avete corretto, grazie Silvio, e, cioè, sono prodotte in Canada, però vengono sottoposte ai dazi poi una volta esportate. Va bene, ok, l'importante è capirsi e soprattutto comunicare, quindi grazie, grazie. Noi intanto siamo pronti per entrare nella nuova ora insieme, Bundabash e Annalisa, e soprattutto dopo torna all'appuntamento con le stelle.

0: Tropicana.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Dunque, prima di tutto ovviamente i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 21 di luglio. Ora andiamo a vedere ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Come di consueto inizio con il segno dell'Ariete, che indica quanto segue, due punti a capo. Rapporti tesi e pazienza ridotta. La luna in opposizione favorisce contrasti con colleghi e partner, mentre il sole in quadratura segnala caldo, stanchezza e scarsa concentrazione. Giove amico offre però una soluzione economica o un contatto utile. Bevete di più e alleggerite gli impegni serali. Toro, il sole favorevole mantiene alto il rendimento, ma Giove in quadratura può creare contrasti con chi pretende risultati immediati. Mercurio, amico, vi offre argomenti chiari e una buona capacità di trattativa. Sul fronte sentimentale siete presenti ma poco elastici. Stabilite insieme i programmi estivi. Gemelli, notizie positive già dal mattino. La luna favorevole facilita accordi, spostamenti e richieste, mentre Giove, amico, offre una buona occasione professionale. Urano nel segno porta una proposta inattesa o un incontro fuori programma. La serata è vivace per coppie e single. Cancro, giornata attesa con la luna in quadratura che aumenta nervosismo e distrazioni. Saturno, ostile, carica l'agenda di responsabilità, mentre il sole nel segno vi permette di reggere bene la pressione. Controllate documenti, pagamenti e prenotazioni. Stasera siete poco disponibili. Leone, notizie positive già dal mattino grazie alla luna favorevole che rimette in movimento accordi e collaborazioni. Marte, amico, aumenta forza e resistenza, mentre Giove nel segno premia iniziative e sicurezza. Bene lavoro e sport. La coppia vive una serata fisica e vivace. I single possono accettare un invito interessante. Vergine, Marte ostile aumenta fretta, irritazione e tensioni muscolari. Mercurio favorevole vi aiuta a risolvere una questione professionale, mentre Venere nel segno protegge il rapporto di coppia. Non assumetevi responsabilità altrui e moderate l'attività fisica. Stasera rallentate. Bilancia. Oggi la luna nel segno aumenta fascino e capacità di mediazione. Il sole in quadratura rende però il ritmo faticoso, mentre Marte amico garantisce energia e buona tenuta fisica. Sul lavoro difendete una scelta senza irrigidirvi. Nella coppia torna la complicità. Una serata all'aperto migliora decisamente l'umore. Scorpione. Giove in quadratura può spingervi a pretendere troppo o a spendere senza valutare le conseguenze. Venere amica protegge il rapporto di coppia, mentre Mercurio favorevole permette di correggere un errore professionale. Controllate cifre e condizioni, meglio evitare scontri con superiori e familiari. Sagittario, la luna favorevole porta una risposta utile, migliora i rapporti con colleghi e amici. Saturno amico aiuta a rendere concreto un progetto, mentre Venere ostile richiede maggiore attenzione nella coppia. Non rimandate una decisione pratica. Oggi metodo ed entusiasmo possono lavorare bene insieme. Capricorno, giornata difficile con la luna in quadratura che aumenta nervosismo ed errori. Il sole ostile riduce energia e concentrazione, mentre Mercurio in opposizione complica comunicazioni e accordi. Non forzate una trattativa. In famiglia evitate risposte fredde. Oggi anche la vostra pazienza ha un limite molto visibile. Acquario, la luna favorevole porta una risposta utile e migliora i rapporti con colleghi ed amici. Marte, amico, sostiene energia e sport, mentre Urano, favorevole, favorisce una soluzione diversa dal previsto. Accettate un cambiamento pratico. In amore cercate novità senza mettere in discussione ogni accordo. Pesci, Marte in quadratura aumenta fretta, irritazione e tensioni muscolari. Venere ostile rende più difficili i rapporti privati, mentre Mercurio, amico, permette di correggere un errore professionale. Limitate gli impegni e moderate lo sport. In coppia meglio evitare accuse e silenzi. Parlate soltanto quando avete chiarito i fatti.

Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, precisi come sempre dopo l'appuntamento con l'oroscopo a cura di Silvio Orvieto. Sono 26 gradi fuori dai nostri studi, attenzione perché la temperatura percepita è di 31 gradi e insomma addirittura sull'app ufficiale del meteo c'è scritto che in effetti c'è un allertino piccolino che dice attenzione perché nel pomeriggio potrebbero scatenarsi temporali e forti temporali e quindi insomma state a court, come si dice in questi casi, soprattutto se avete fuori panni stesi, cose non fissate diciamo così bene al terreno che potrebbero volare, ecco, mettetele in sicurezza così per stare sereni. Sono le 12:09 minuti, magari state già pensando al pranzo, magari siete proprio a tavola e io devo dire, vabbè, ve l'ho detto prima, sono nel momento svuota frigo, però volevo solo augurarvi buon appetito perché so che in tanti ci ascoltano anche dall'ufficio e mentre lavorano e quindi so che vi teniamo compagnia e spesso questa è l'ora in cui si va poi a tavola magari anche con i colleghi, almeno per quelli che ancora vanno in ufficio, perché tanti invece hanno un po' cambiato la metodologia di lavoro e quindi in tanti adesso lavorano anche da casa. Noi intanto continuiamo con la nostra musica ovviamente italiana. Marco Mengoni, pronto a correre.

0: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e l'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici, 325 2020.

0: E questa era Grey Goose, Cesare Cremonini, direttamente dal 2014, azzarderei dall'estate 2014, perché durante quell'estate in effetti è stata una canzone suonata tantissimo dalle radio italiane. Non so se vi manca la pasticceria italiana qui a Montreal. È vero che ci sono tantissimi posti dove appunto rifarsi un po' e andare a comprare paste, pastarelle, pasticcini, siamo tutti d'accordo. Anche per quanto riguarda tutti i dolci da bar, e quindi bomboloni, cornetti italiani, cornetti in stile croissant, si trovano. Quello che ho notato che si trova di meno è quello che noi a Roma chiamiamo il ventaglio, praticamente un cuore gigante, se vogliamo, ma senza punta, e non so, di pasta sfoglia, adesso non so di cosa sia, però dolce, e ho scoperto che a seconda delle parti d'Italia si chiama in maniera diversa, si chiama anche sfoglina o addirittura a Napoli la prussianina. Voi forse lo sapevate, ma io ne ero assolutamente ignara. Più prussianina poi non l'avevo mai sentito, ma sicuramente gli amici campani lo sanno meglio di me, perché sono anche loro grandi appassionati di dolci. Poi le sfogline, anche questo, e le prussiane, palmier, ecco, sì, forse anche palmier. E in effetti questo è uno di quei dolci che mi ricorda tanto l'estate, perché lo mangiavo quando ero piccolina, ma non è qualcosa che rimpiango assolutamente, né che mi manca, ma forse manca ai grandi appassionati di questo dolce, poi diciamo conosciuto secondo me più per la colazione, cioè si prende con il caffè o il cappuccino la mattina, ecco, non il pomeriggio. Poi fate quello che volete, nessuno vi giudica, non io comunque, su questo non c'è dubbio. Noi intanto continuiamo con la nostra musica italiana, torna Fiorella Mannoia e questa è la sua Eroi.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

dei più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

questa era Fiorella Mannoia con gli eroi, quelli che tutti i giorni come dire, fanno qualcosa di importante per la loro vita e per quelli che gli stanno intorno, senza dire niente, senza ricevere una medaglia, ma senza loro appunto probabilmente non potremmo fare magari la vita che facciamo. La interpreterei così, poi potete interpretarla come volete, però quante persone abbiamo intorno a noi che fanno tanto e appunto magari non vengono considerati eroi come quelli a cui viene assegnata una medaglia, ma in realtà ci salvano tutti i giorni. Ecco, pensate magari a una persona in particolare che vi è intorno e che vi rende la vita migliore. Parliamo adesso invece di uno degli argomenti che ci appassiona più in assoluto in quanto italiani. Sto parlando di cibo, ma in questo caso di cibo che ci fa stare bene e ci fa stare meglio. Siate bravi, mi raccomando. Allora, io non lo sapevo e sinceramente non lo farò perché secondo me la sera bisogna mangiare molto presto e andare a dormire che già digeriti, ecco, è una battuta ovviamente, con la digestione già, come dire, bella avviata, perché sennò è un problema. Allora, sembrerebbe però che a contrastare tutto quello che dico ci siano nuovi studi che dimostrano che mangiare una banana prima di andare a letto rilassi ulteriormente grazie al magnesio contenuto all'interno di questo frutto così benefico, e di conseguenza ci aiuta a dormire intanto meglio, a rilassare il corpo grazie al potassio e quindi i muscoli, ma soprattutto ci aiuta a dormire e ad avere un sonno profondo. Adesso io, se mangiassi una banana prima di andare a dormire, probabilmente non so, devo provare, però non la digerirei, credo di essere in ottima compagnia. Mentre invece le ciliegie, tanto costose, tanto buone e tanto amate, se mangiate prima di andare a letto, anche queste aiutano a dormire perché aumentano il livello di melatonina e quindi ci aiutano anche queste ad accompagnarci in un sonno più profondo, che è quello che poi ci fa riposare di più. Mentre invece sapete cosa fa una bella fetta di anguria oltre a dissetarci e a idratarci? Beh, in realtà aiuta quella che è una sorta di purificazione, disintossicazione, chiamatela come volete, che avviene naturalmente durante la notte per il corpo ma anche per la pelle, e il cocomero aiuta a questo processo. Ma attenzione, non è finita, la lista è lunga di frutti che si possono mangiare prima di andare a dormire. Il kiwi facilita l'aumento di serotonina, che aiuta ad addormentarci più velocemente e di conseguenza poi ci si sente più riposati, anche perché se avete problemi nell'addormentarvi, ecco, anche il kiwi vi può aiutare. Io comunque ho fatto una bella macedonia, così devo dire, penso e spero di essere a posto. Allora, per il prossimo brano abbiamo scelto Julio Iglesias, che secondo me ci sta sempre bene, lo abbiamo ascoltato anche ieri durante il buon pomeriggio, ve lo ripropongo oggi con questa bellissima Manuela, che ormai è giornata in auge non solo grazie alla radio ma anche grazie ai social, hai capito?

Brancati, noi ti amiamo tantissimo. Sì, stupenda questa canzone, solo un'ora con Safe Gregory Porter, bellissima, a me piace un sacco, spero piaccia anche a voi. Fra poco parliamo della classifica stilata tra i quartieri più pericolosi della città. Ne parliamo fra pochissimo, voi restate con noi.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: CFMB. In diretta con voi per parlare della nostra bella città e soprattutto di questa lista uscita proprio da poco sul Montreal Blog, che si interroga su quali siano i quartieri più pericolosi di Montreal, almeno secondo gli abitanti del posto. Allora, adesso io farei le dovute, come si dice, prenderei le dovute precauzioni, nel senso, cosa intendiamo per sicurezza? Comunque è stata espressa la propria preferenza, la propria idea attraverso un sondaggio fatto su 500 persone. Quindi ecco, prendiamo la cosa con le dovute molle. Attenzione, anche perché comunque vi voglio dire, gli appartamenti in queste zone costano una fucilata, quindi insomma, comunque questo non cambia il prezzo poi delle case. Siete pronti? Attenzione, perché tra i quartieri che si dicono meno sicuri secondo almeno questa lista, tra questi c'è Montreal Nord. Eh sì, a quanto pare fa da apripista e i commentatori hanno menzionato il quartiere parlando del quartiere in maniera un po' preoccupata, così come del resto centro città. Lo sappiamo. Saint-Michel, non me l'aspettavo, ovviamente Hochelaga-Maisonneuve, come no, e Rivière des Prairies, ma pure Rivière des Prairies non me la sarei mai aspettata. Comunque io non sono totalmente d'accordo, perché nelle grandi città in realtà si riscontrano più o meno le stesse problematiche. E comunque, insomma, è chiaro che poi ogni città ha i propri problemi, così come ogni zona. E quindi non so se vi trovate d'accordo con questa lista, ma è così, come tutte le liste, insomma, si raccontano anche un po' per passare il tempo. Esattamente come si fanno le parole crociate sotto all'ombrellone, così noi facciamo le liste. Cinque modi per restare in forma, i cinque trucchi per dormire, insomma, quella roba lì, dai, era così, per stare insieme. Comunque è un sondaggio fatto su 500 persone, quindi lo prendiamo esattamente così com'è. Noi intanto continuiamo con la musica. Non mi ricordo se è questo il brano di Fulminacci in cui dice: vedo i cinquantenni che fanno jogging sul Lungotevere, che corrono sul Lungotevere di Roma. Mi fa ridere, perché più passa il tempo e più potrei essere la zia di Fulminacci, quindi potrei rientrare anche io in questa canzone.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Quindi anche questa sicuramente è una di quelle canzoni assolutamente estive che ci fanno stare bene, ci mettono il buon umore. Sono 27 gradi fuori dai nostri studi, attenzione perché poi, insomma, l'abbiamo detto, ma se vi foste connessi adesso ve lo ripeto, attenzione perché nel pomeriggio sembrerebbe che ci potrebbero essere dei forti temporali, quindi attenzione, attenzione, mentre invece la minima per stanotte è di 19 gradi. Per domani, mercoledì 22 giugno, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con probabilità di rovesci. Signore e signori, attenzione perché domani la minima si abbassa a 13 gradi. Quindi, care amiche, so che parlo principalmente a voi, lo so che dormite con la copertina la sera, ma fate bene perché ce n'è bisogno secondo me, eh. Poi se siete dei tipi o delle tipe calorose capisco anche che invece voi la copertina la eliminiate, sono d'accordo. Comunque giovedì torna il sole, una temperatura intorno ai 24 gradi, quindi insomma tocca aspettare un pochino, infatti adesso già un po' si è annuvolato. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.

disco lo mettiamo subito, stavolta un anglofono, ma va benissimo perché è Corey Hart e soprattutto questa canzone secondo me la possiamo assolutamente inserire nella nostra colonna sonora di questa mattinata insieme, anche perché la conosciamo, non la conosciamo a memoria, secondo me sì, anche perché quello che dice e ripete fondamentalmente sono i Sunglasses at Night. Non so se volete fare i fighi anche voi, andare a un aperitivo con gli occhiali da sole, anche se oggi diciamo la tendenza è quella di avere un unico paio di occhiali da sole, quelli polarizzati che cambiano ovviamente l'intensità dell'occhiale, che si trasforma poi fondamentalmente o in occhiale da sole da solo se non c'è tanta luce, se c'è tanta luce, e al contrario invece si schiariscono quando la luce diminuisce. Così chi deve portare gli occhiali almeno non deve portarsi dietro due paia, che poi uno magari se lo dimentica, un altro insomma è sempre così. Poi alla fine ecco, questa devo dire è una di quelle soluzioni perfette, altrimenti fate come Corey Hart, mettete appunto gli occhiali da sole pure di sera.

capito Irama, solo perle. Questa era Baby in diretta in questa mattinata insieme. Io vi do appuntamento a domani, sempre a partire dalle 10. Vi do appuntamento anche sul nostro sito internet, dove potete riascoltare la puntata con me e Silvio Orvieto. Anzi, sul nostro sito vi invito a frequentarlo, soprattutto se volete fare pubblicità con noi. Trovate tutte le indicazioni sul sito www.cfmb.ca. E noi ci salutiamo con Patti Pravo, Paradiso. A domani, ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca, con il caso Fakir, i sindacati di polizia denunciano oltre 50 feriti tra le forze dell'ordine durante gli scontri avvenuti ieri in pieno centro a Bologna, durante il corteo di protesta per la morte del 42enne di origini marocchine durante un fermo. Quanto alle indagini, sono 6 le persone su cui la procura ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 che erano presenti. Si procede per omicidio colposo. Ancora un episodio di una bimba risucchiata da un bocchettone in una piscina, ma questa volta tutto si è risolto per il meglio. È accaduto lo scorso 9 luglio nel Trevigiano. La piccola era rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo della piscina di un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Esteri, decima notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sull'Iran, colpiti centri di comando e postazioni per il lancio di missili, sostiene il Pentagono. Teheran ha lanciato i propri ordigni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove, sostengono i Pasdaran, è stato colpito un data center di Amazon. Intanto, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, minacciano un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, secondo il sito Axios, i mediatori di Pakistan, Egitto e Qatar hanno inviato a Washington e Teheran una proposta di tregua di 10 giorni. E resta intanto critica la situazione a Gaza. Nuovo attacco israeliano nel sud della città. La linea al corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: E mentre le forze israeliane, quelle americane e libanesi stanno concordando in queste ore il ritiro graduale israeliano dal sud del Libano, continuano però i raid israeliani nella striscia di Gaza. Le forze israeliane affermano di dare la caccia ai terroristi di Hamas responsabili degli attacchi del 7 di ottobre, e ci sono stati nuovi raid, almeno 5 morti, mentre il movimento terroristico Hamas, 2 anni dopo l'uccisione del capo Yahya Sinwar, ha eletto il suo nuovo leader, che è Khalil al-Qaia, il capo negoziatore di Hamas, considerato molto vicino all'Iran e esponente dell'ala più intransigente del movimento, appunto, che controlla oggi il 40% della striscia di Gaza e ancora non vuole sentir parlare di disarmo, nonostante appunto i colloqui internazionali che spingono in una direzione opposta. E dunque la situazione nella striscia di Gaza resta estremamente tesa. Linea allo studio.
4: Messaggio del capo dello Stato alle capitanerie di porto e guardia costiera in occasione del 161esimo anniversario dalla loro fondazione. Gratitudine per il loro operato reso con professionalità e spirito di sacrificio, ha scritto Mattarella, che ha sottolineato come il corpo rappresenti un prezioso punto di garanzia e riferimento per la comunità. Il grande caldo finalmente dà tregua. In arrivo nelle prossime ore aria fresca e temperature più miti. L'anticiclone africano cede il passo a correnti nordiche che porteranno anche perturbazioni, soprattutto al centro nord. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo, segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
4: E proprio le grandi temperature, l'afa, sono avvertite soprattutto nelle grandi città con i loro bollini rossi in altalena. Legambiente ha elaborato una mappatura delle zone più calde nei diversi centri urbani. Sentiamo Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania.
3: I monitoraggi che stiamo facendo in giro per l'Italia, le mappe delle isole di calore, delle temperature alte al suolo, sono sovrapponibili alle mappe delle criticità socio-economiche, quindi dove vivono le persone più fragili e vulnerabili dal punto di vista sociale, economico, sono gli stessi luoghi dove le temperature sono alte. Per questo chiediamo di intervenire prioritariamente dalle periferie e da queste aree vulnerabili del paese.
4: Fiori d'arancio per Damiano David, ex frontman dei Maneskin e l'attrice e cantante americana Dove Cameron. Pubblicazioni del loro matrimonio sono state affisse al Comune di Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, le nozze si terranno a fine settembre in una location riservatissima in Toscana.
7: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
8: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
7: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
8: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
7: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
8: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
7: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
9: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

che riempiono lo spazio dove vivono, di cose che non occupano spazio e respirano, la voce forte pronta a darsi come un dono, e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo, e fanno come ai silenzi del mondo, e fanno come una rete, i pesci che non hanno palpebre,

0: cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfaccio, siamo alla soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

ad arricchirsi, a fare danni solamente. Voi sognate e non smettete, non lo fate per piacere, che in quei sogni molto spesso c'è la mano del Signore.

Eccoci di ritorno, ci congratuliamo con tutti gli spagnoli per essere diventati campioni del mondo di calcio. Ebbene sì, l'hanno spuntata sull'Argentina, ci dispiace per gli amici argentini. Veramente noi un pochino di tifo lo facevamo soprattutto per gli argentini, c'è cioè un pochino di tifo. Eravamo, non tutti comunque, qui a CFMB, anche per via di Pedro D'Amico che è argentino. E allora volevamo sostenere la sua squadra. Tuttavia, sarà per la prossima volta? No, la prossima volta deve giocare anche l'Italia e l'Italia deve tornare a vincere fra 4 anni precisi. Sognare non costa niente, poiché anzi appunto Renato Zero ha cantato Sognando Sognando e noi Sognando Sognando continuiamo a vivere. Sono le 15:07 minuti primi in sala regia Océane Brice-Boisbaudry. Oggi è il 21 luglio e il nostro Vittorio Giordano, direttore del Cittadino Canadese, si trova in Italia in vacanza, per cui niente giro d'orizzonte. Comunque vi parleremo di tutte le novità a partire da domani, perché il giornale sarà appunto distribuito domani, in quanto andrà in stampa questa sera per via di un corposo ultimo numero in vista delle vacanze. Dopo ci saranno 3 settimane, 2 settimane e mezzo diciamo di riposo. Allora, noi siamo pronti comunque per tenervi compagnia piacevolmente, allegramente, ci auguriamo. Tante sono le canzoni che abbiamo scelto per voi. Tra l'altro oggi abbiamo anche un segmento del dottor Filippo Ongaro, il quale ci dice che dobbiamo imparare ad annoiarci, perché così facendo ci renderemo conto di cose che non avremmo mai sospettato. Il titolo del segmento Impara ad annoiarti è più importante di quello che credi. Poi per l'angolo del buon umore abbiamo un altro segmento di Valentina Persia, anche lei si è data ai sondaggi dopo il sondaggio quando si diventa anziani, questa volta invece ce l'ha con il tradimento. In effetti si chiede: ma gli italiani tradiscono ancora? Quindi dal suo spettacolo Sinceramente MILF ascolteremo la simpaticissima e divertentissima Valentina Persia. Oddio, ogni tanto c'è qualche parola scurrile, però voi la perdonerete come fate sempre. Parleremo anche del Festival Cinematografico Contemporaneo, quindi ci collegheremo con Francesco Esposito, il quale ci parlerà della trama del film di domani pomeriggio che sarà proiettato presso il Parco Dante nel cuore della piccola Italia. Il 30 luglio ci sarà la conferenza per il lancio ufficiale dell'Ital Fest edizione 2026, 33esima edizione. Si chiamava una volta la settimana italiana, adesso è diventato Ital Fest Montreal. Come sempre CFMB sarà sul posto il weekend del lancio, ossia il 7, l'8 e il 9 agosto, e quest'anno in via del tutto eccezionale l'ospite d'onore darà il via alla giornata, proprio durante la giornata inaugurale, ossia quella del 7 agosto, di venerdì, sul palco principale nel cuore della piccola Italia si esibirà il leggendario chitarrista Frank Marino, che dovrebbe essere ospite della nostra trasmissione domani pomeriggio alle 15:30, per cui scopriremo tante cose sul suo conto. È un personaggio particolare, un artista molto molto bravo, ma diciamo che ascoltando molte sue interviste ho scoperto davvero un artista molto profondo, un artista, un rocchettaro sui generis, perché non ama la fama, e questo, no, è davvero un'eccezione, perché le rock star sappiamo che sono famosissime, con la fama va il successo, e invece di pari passo, e invece lui non, la cosa che conta soprattutto è la musica, fare musica. Quindi una storia molto bella, una storia affascinante, e speriamo di potervela raccontare domani pomeriggio a partire dalle 15:30. Sin da ora il concerto ovviamente è gratuito, per cui non perdete l'occasione di vederlo live il 7 agosto alle 21:15 sul
palco della piccola Italia, nel cuore della piccola Italia. E cos'altro vogliamo raccontarvi? Beh, strada facendo abbiamo una canzone e dopo questa canzone interpretata da Mina e Adriano Celentano abbiamo anche una dedica speciale. Quindi non mi rimane che ringraziarvi per averci scelto anche oggi e augurare a tutti voi un rilassante pomeriggio. Sono 26 gradi all'esterno dei nostri studi, tasso d'umidità 59%, stamattina splendeva il sole, adesso invece il cielo è cupo e ci dicono che ci saranno probabilmente rovesci e non solo, ma anche possibilità di temporali nel corso del pomeriggio. Staremo a vedere venti provenienti dal sud a 30 km orari con raffiche che raggiungeranno i 50 km. Allora, on y va avec la prochaine chanson, Océane, niente è andato perso.

0: invece.
1: Abbiamo detto che per voi oggi c'è una dedica speciale, questa dedica è particolarmente per i coniugi Venturini Fabio e Nadia. Proprio ieri ricorreva il loro 35esimo anniversario di matrimonio, 35 anni insieme, un anniversario e l'occasione per celebrare le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani, quindi congratulazioni di cuore a Fabio e a Nadia per questi 35 meravigliosi anni. Frutto tra l'altro di questo matrimonio sono Lorenzo e Alessia. Lorenzo che con Cristina a breve convoleranno a nozze, Alessia invece è fidanzata con Steven. Auguri da parte anche di tutti i familiari sia qui in Canada che in Italia e anche da parte nostra, quindi davvero siete un bellissimo esempio di amore, di complicità e forza condivisa. Quindi vi auguriamo ancora tanta felicità e tanti anni sereni insieme. Per Fabio e Nadia, la loro canzone, Se non avessi te, cantano Fiordaliso e Claudio Cabrini. Tanti auguri!

0: t'inventerai.
1: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Belchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Belchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Belchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Belchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Belchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Allora, vogliamo parlare dei maxi dazi sulle merci canadesi. Ebbene sì, le nuove tariffe entreranno in vigore, come avrete sentito ieri, il 19 agosto, quindi cresce la tensione commerciale tra Canada e Stati Uniti. Ebbene sì, il presidente americano ha annunciato ieri l'introduzione dei dazi del 50% su numerosi prodotti provenienti dal nostro paese, accusando Ottawa, questa è la scusa, di adottare politiche discriminatorie nei confronti delle esportazioni statunitensi. La decisione rappresenta un ulteriore deterioramento dei rapporti commerciali e, secondo un alto funzionario della Casa Bianca, le nuove tariffe sono una risposta alle misure adottate dal Canada nei confronti degli Stati Uniti. Quindi non si tratta di una guerra commerciale, assolutamente no, ma di misure difensive. Questo perlomeno è quanto ha precisato il funzionario. I nuovi dazi entreranno in vigore, come dicevamo, il mese prossimo, quindi saranno esclusi dalla misura alcuni settori strategici, tra cui energia, minerali critici e prodotti ittici. Al contrario, numerosi beni che finora beneficiavano delle esenzioni previste dal CUSMA saranno soggetti alla nuova tariffa. La lista completa dei prodotti sarà pubblicata prossimamente, quindi comprenderà articoli che vanno dal vino alle mazze da hockey fino al cemento. Con questa decisione il presidente sta ristabilendo condizioni di concorrenza eque per le esportazioni americane. Questo sempre il famoso funzionario. L'amministrazione statunitense ha fatto ricorso alla sezione 338 del Tariff Act, una norma che consente al presidente di imporre dazi fino al 50% nei confronti di paesi ritenuti responsabili di pratiche commerciali discriminatorie. Si tratta tuttavia di uno strumento mai utilizzato in precedenza con queste modalità, una circostanza che potrebbe aprire la strada a contestazioni legali. Comunque l'annuncio arriva mentre i negoziati tra Ottawa e Washington sulla revisione del CUSMA ovviamente rimangono bloccati. Nel frattempo il rappresentante commerciale americano Jamieson Greer è atteso in Messico per nuovi colloqui. Secondo Greer, Trump ha deciso di agire con fermezza per chiamare il Canada a rispondere delle pratiche discriminatorie nei confronti degli Stati Uniti. Quindi noi dobbiamo solo abbassare la testa, accettare tutto quello che lui impone, ma guai se si toccano i grandi paperoni americani dell'alta tecnologia, perché lì non si possono assolutamente chiedere a loro di pagare le tasse, altrimenti scatteranno altri dazi del 100%. Ma la cosa sta diventando davvero insopportabile. Sono le 15:45, alle ore 16 il primo GR a cura della RAI.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Lunedì alle 9:15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
4: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: E questa era l'inconfondibile voce di Achille Lauro con Bam Bam Twist. Seguirà Fiorella Mannoia con Mariposa, ma prima vogliamo dirvi che andare in ferie fa bene alla salute della mente. In effetti l'effetto delle vacanze si riverbera in positivo sulla prontezza mentale. Perlomeno questo è quanto rivela uno studio condotto dagli esperti dell'Università Vigo in Spagna. Gli esperti hanno sottoposto a un test un gruppo di 50 operai per misurare la flessibilità cognitiva, in pratica la loro capacità di risolvere velocemente e in modo creativo problemi complessi. Il test era semplice, ma allo stesso tempo impegnativo. Messi di fronte a una serie di oggetti, i pazienti dovevano immaginare il maggior numero possibile di modi di utilizzarli praticamente. Gli esperti hanno eseguito il test un paio di settimane prima dell'inizio delle vacanze degli operai e poi hanno voluto ripeterlo dopo 2 settimane di ferie. Hanno così scoperto che dopo le vacanze i pazienti erano più pronti mentalmente e più veloci nel ragionamento, quindi riuscivano infatti a immaginare un maggior numero di modi d'uso degli oggetti che venivano loro proposti. Quindi questo accade, spiegano gli esperti, perché andare in vacanza riduce radicalmente lo stress, che causa a sua volta stanchezza, ansia, irritabilità, rabbia e rende la mente meno pronta. Per farlo però la vacanza deve essere vera. È necessario insomma smettere di pensare alle nostre normali attività quotidiane e dedicarsi a tutt'altro. Quindi vietato seguire il lavoro da lontano, soprattutto usando telefonino o computer. Quindi le mie vacanze sono state del tutto inutili e dovrò partire in vacanza a breve. Sono le 15:52, mancano soltanto 8 minuti al primo GR a cura della RAI di oggi.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

Bella questa canzone, manca pochissimo dunque al notiziario, ma abbiamo il tempo per dirvi che prima di partire per un viaggio in auto, ma anche prima di mettersi al volante per un breve spostamento, soprattutto in questo periodo, è opportuno bere un bel bicchiere d'acqua perché si guiderà meglio. Gli studiosi hanno chiesto a 12 automobilisti di sottoporsi a una serie di test con un realistico simulatore di guida nel traffico. E i pazienti hanno dapprima utilizzato il simulatore in una condizione di perfetta idratazione. A loro, mentre eseguivano i test, gli esperti hanno chiesto di bere ogni ora 200 ml di acqua, ovvero un bicchiere. Poi gli esperti hanno ripetuto il test con pazienti idratati, ai quali hanno chiesto di bere appena un sorso d'acqua ogni ora. Infine, gli scienziati hanno esaminato gli errori compiuti dagli automobilisti durante i test. Hanno così scoperto che in media i guidatori idratati avevano compiuto meno di 50 errori. Chi invece aveva bevuto poca acqua ne aveva fatti in media più di 100, un numero di errori simile a quello compiuto da guidatori ubriachi o insonni da più di 24 ore. Gli esperti sottolineano che a patire, cioè la mancanza di acqua, è soprattutto il cervello, avete indovinato. La disidratazione può causare sintomi come mal di testa, debolezza, vertigini e stanchezza, ma soprattutto rende le persone più affaticate, addormentate, poco lucide e con gravi difficoltà di concentrazione. Quindi mi raccomando, non dimenticate di bere un bel bicchiere d'acqua quando vi mettete in macchina.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. Polemiche dopo gli scontri a Bologna alla manifestazione in favore di Abderrahim Fakir. Sulla vicenda interviene Giorgia Meloni, che ha appena terminato un vertice con i leader di maggioranza Tajani, Salvini e Lupi. Per la Premier, quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. È doveroso accertare eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
5: Fratelli d'Italia lancia il disegno di legge Mai più delinquenti risarciti dalle vittime, maggioranza coesa nel dire no ai risarcimenti per gli autori di reati gravi. Lo Stato sta con le persone per bene, le parole di Galeazzo Bignami. La Lega insiste per l'estensione della legittima difesa, Forza Italia si sfila. Il centrodestra condanna le violenze di Bologna e giudica da irresponsabili la chiamata in piazza del sindaco Lepore. Sulla morte di Fakir, Antonio Tajani dice spetta alla giustizia accertare la verità. E Forza Italia, Fratelli d'Italia e il carroccio di Matteo Salvini dicono in coro no all'ostilità della sinistra verso le divise. La replica del PD: violenze inaccettabili, ma la destra strumentalizza. Il Campolargo invoca chiarezza sulla morte dell'uomo, Verdi Sinistra aggiunge serve un'indagine indipendente. Sul caso Roggero e la legittima difesa, i 5 Stelle attaccano il governo, arma di distrazione di massa, dicono, per nascondere i fallimenti sul caro vita degli italiani. Il PD chiede alla Premier Meloni, ai ministri Tajani e Nordio di riferire in Parlamento. Francesco Macaro, GR1.
4: E sul caso Roggero interviene l'Associazione Nazionale Magistrati. Dopo la sentenza, i giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive la NM in una nota. Da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole, conclude l'associazione. Borse positive, trainate dai titoli tecnologici e i numeri incoraggianti delle trimestrali. Ci colleghiamo in diretta con Federico Simonelli da Milano.
6: Sì, borse europee positive ma in rallentamento nonostante l'apertura sopra la parità di New York. Londra resta poco sopra la parità, più 0,08%, dopo la nomina a sorpresa dell'ex ministro della difesa John Healey a cancelliere dello scacchiere. Milano la migliore ma fa solo più 0,3%, spinta da difesa e tecnologia. In rosso Parigi e Francoforte. Negli Stati Uniti continuano le trimestrali Alphabet e General Motors, solo per citarne due. Segno più resta nonostante il presidente Trump sia pronto ad annunciare questa settimana una nuova ondata di dazi, secondo il Financial Times. Torna a salire infine il prezzo del petrolio. Questa mattina era sceso a $88 barile, adesso è tornato intorno ai 91 lievi.
4: Tra il 1990 e il 2026 in media i salari hanno perso il 6,6% del loro potere d'acquisto, con una contrazione concentrata soprattutto negli stipendi più bassi, lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio. Il calo si spiega anche con la diffusione del lavoro a tempo parziale. Ad attenuare i divari tra fasce di reddito, spiega l'UPB, sono state le riforme IRPEF del 2014 e 2025. Migliorano le liste d'attesa nella sanità. Secondo il bollettino dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nei primi sei mesi dell'anno sono state effettuate nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il caldo di questi giorni alimenta gli incendi nel sud del paese. Ancora non sono spente le fiamme che bruciano il versante calabrese del Parco del Pollino. Situazione preoccupante in Sicilia. Il servizio di Agnese Licata.
7: Nella sala operativa regionale i telefoni squillano continuamente. Forestali, vigili del fuoco, protezione civile lavorano al coordinamento degli interventi antincendio in questi che sono i primi giorni di reale emergenza in questa estate. La cartina racconta gli oltre 30 interventi aperti o in coda che vedono l'impegno di mezzi aerei. A bruciare c'è ancora Castronovo di Sicilia, a confine tra le province di Palermo e Agrigento. Gli evacuati sono rientrati, ma anche oggi è una giornata difficile con il fuoco attivo su almeno due punti. Poi c'è il bosco del Lago Arancio a bruciare, a Sambuca di Sicilia, ma anche Bivona, solo per citarne alcuni. È stato totalmente spento ieri invece l'incendio a San Giuseppe Iato. Anche qui le fiamme si erano pericolosamente avvicinate alle case e hanno distrutto il bosco sulla montagna. È stata evacuata l'area archeologica su Monte Iato, ma fortunatamente i reperti non hanno subito alcun danno e il parco è riaperto al pubblico oggi, un'emergenza che non accenna per ora ad attenuarsi.
4: Biennale di Venezia. Come annunciato, l'Agenzia Europea per la Cultura ha tagliato la sovvenzione di 2 milioni di euro dopo la partecipazione della Russia. Gli eventi culturali, finanziati con il denaro dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici e promuovere dialogo e libertà, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna, spiega un portavoce.
3: Ed eccoci ai cambi valutari. Oggi il dollaro americano è scambiato a $1.41 canadesi, mentre l'euro vale 1,61.
8: Previsioni del tempo.
3: Nuvoloso con possibilità di forti temporali, venti provenienti da sud alla velocità di 40 km orari e con raffiche che raggiungeranno i 60 km. Minima questa notte 19 gradi, domani generalmente nuvoloso, 60% di probabilità di precipitazione, ancora venti provenienti da sud-ovest alla velocità di 30 km orari e una massima di 21 gradi. Il tasso di umidità è del 64%.

triste. Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi. Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

0: pubblicità.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Dall'Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350. Locazione del 1,40% per 48 mesi. Pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
3: La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo $2.49 la libra, arrosto di coscia di maiale con osso $1.99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
2: Ciao, sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
3: Legati per la vita. Che...
2: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, è entusiasta di invitarvi all'imperdibile appuntamento con l'italianità dal 7 al 16 agosto, una celebrazione della cultura italiana con musica, cinema, cabaret, moda, pittura, sport, gastronomia attraverso numerosi eventi e spettacoli organizzati in diversi quartieri della città. Quest'anno, per la giornata inaugurale di Italfest, ci sarà l'ospite d'onore, il leggendario chitarrista di Mahogany Rush, Frank Marino. Sul palco centrale nel cuore della piccola Italia, venerdì 7 agosto alle 21:15. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca e buon divertimento!

0: Portami con te, questa era Arisa, Arisa che è occupatissima con i suoi concerti, sempre più magra, presa di mira anche dagli haters, perché non si fanno mai gli affari loro, e quindi lei continua la sua strada imperterrita senza dare retta, insomma è riuscita finalmente a superare anche le critiche dei leoni da tastiera, così li chiamano, ma lascia perdere Arisa. Tu fa quello che ti senti di fare e noi siamo felici per te. Mancano circa 20 minuti all'appuntamento con l'ultimo GR a cura della RAI di oggi, ma adesso abbiamo qualche utile consiglio per gli acquisti.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carie Union. Per informazioni 514 654 4630.
3: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Tutto sta cambiando più velocemente, gli uomini non sono quelli di una volta. Spiegami il problema, scusa, vado di fretta. Se oggi tutto corre, tutto si può fare. Un viaggio senza meta, l'immaginazione. Ricordo altri tempi che faceva strano assumere la propria onesta posizione.

0: per fare acquisti.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 4777.
3: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
4: Allora, abbiamo detto che sono davvero tantissime le attività in programma nella nostra bella Montreal con il festival Juste pour rire e poi tutto ciò che avverrà a partire dal mese prossimo e ciò che sta già avvenendo prima ancora dell'Little Fest sulla via Fleury con le esposizioni di artisti. Questo è il terzo anno consecutivo, insomma. Vi ricordiamo anche il vernissage, la mostra delle cucitrici che rimarrà aperta fino a giugno 2027, quindi se vi trovate in centro città, proprio all'angolo di Saint-Laurent e Saint-Catherine, potete salire al secondo piano e visitare gratuitamente la mostra delle cucitrici, davvero molto molto interessante. Mancano 8 minuti all'appuntamento con l'ultimo GR a cura della RAI di oggi, quindi adesso ci ascoltiamo Biagio Antonacci con Pazzo di Lei.

prossima canzone, prima dell'ultimo GR, ce la presenta Noemi. Noemi che, poverina, si sta riprendendo dopo un episodio davvero sciocco. Cioè, era sul palcoscenico a San Salvo Marina, un piccolo paese in provincia di Chieti, in Abruzzo, e era sul palcoscenico, aveva i suoi occhiali da vista, però erano scuri, per cui sembravano occhiali da sole, e continuava ad avanzare sul palcoscenico per salutare i fans. A un certo punto, nel buio più assoluto, perché hai l'occhio di bue in faccia, quindi non vedi assolutamente niente, è caduta dal palcoscenico, è rimasta vittima di una caduta abbastanza grave, perché è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso, e la prognosi è di ben 30 giorni. Quindi c'è una fotografia dove la si vede con un collare, poverina, e si è fatta male al naso, ha sbattuto il naso, poteva andare peggio, ma insomma non ci voleva, ecco, non doveva accadere affatto. Infatti, durante l'esibizione, il concerto è stato sospeso, naturalmente. Alla fine del concerto dovevano esserci i fuochi d'artificio, invece non ci sono stati, per rispetto anche a quanto le era capitato. Allora le facciamo i nostri migliori auguri per una pronta guarigione. Adesso non abbiamo tempo per ascoltare Noemi, l'ascolteremo dopo il GR.

e davvero speriamo, insomma, che si riprenda velocemente. Mancano poco più di 90 secondi all'appuntamento, quindi niente canzone. Vi ricordiamo invece l'appuntamento di domani alle 15:30 con Frank Marino, questo abbiamo detto chitarrista dei Mahogany Rush, ma lui ha iniziato 5 anni, immaginate, a suonare la batteria, e poi all'età di 16 anni ha prodotto il suo primo album da solo, dopo aver lavorato per le case discografiche con le quali non andava molto d'accordo, perché lui è uno spirito libero e quindi non voleva piegarsi alla legge, ai regolamenti dell'etichetta discografica, quindi se n'è andato, ha abbandonato la casa discografica, e ovviamente i suoi compagni non erano molto felici, però insomma poi le cose sono comunque andate avanti. Un artista davvero sui generis, anche perché sui generis, in quanto non ama la fama, ecco, lui ama soltanto esibirsi, fare buona musica e tutto ciò che circonda il mondo degli artisti rock non fa per lui. Comunque ne parleremo, non anticipo altro, ne parleremo domani nel corso del buon pomeriggio.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Radio Schiavoni in studio. In ultima ora da Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che si è tuffata nel lago senza più emergere. La piccola straniera è in vacanza con la famiglia. In quel punto, già in passato, si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Polemiche dopo gli scontri scoppiati ieri a Bologna dopo la manifestazione in favore di Abderrahim Fakir, morto durante un'operazione di polizia. Quanto accaduto è inaccettabile, afferma Giorgia Meloni. Doveroso accertare le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 indagati destinatari dell'avviso di chiusura delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sull'agenzia di investigazioni Equalize. Tra di essi Leonardo Maria Del Vecchio, il banchiere Matteo Arpe, il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, e vari avvocati di diversi studi legali internazionali che si sarebbero rivolti alla società presieduta da Enrico Pazzali per svolgere controlli attraverso pratiche ritenute illecite su persone di loro interesse. Nel Golfo Persico prosegue la controffensiva dell'Iran in risposta agli attacchi degli Stati Uniti. L'esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme. La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata, irrisa, lo scrive Leone XIV nell'introduzione a Disarmata e disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi sul tema. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, afferma il Papa. Siccità sempre più in sofferenza, il Po nonostante i recenti temporali. L'autorità di bacino conferma lo stato di criticità media, ma sottolinea che cresce l'allarme per l'acqua potabile. Aumentano i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si avvicina il matrimonio tra Damiano Davide e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al comune di Roma, segnando il passaggio amministrativo che precede la celebrazione delle nozze tra l'ex frontman dei Maneskin e la pop star californiana. E con l'informazione tutto.
2: Diamo uno sguardo ai cambi valutari: dollaro americano 1,41, euro 1,61. Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
5: Previsioni del tempo.
2: 25 sono i gradi all'esterno dei nostri studi, piove su Montreal, possibilità di forti temporali nel corso della serata, venti provenienti dal sud a 40 km orari con raffiche che raggiungeranno i 60 km. Questa notte la temperatura minima sarà di 19 gradi. Domani cielo prevalentemente nuvoloso, 60% di probabilità di rovesci, ancora venti da sud-ovest a 30 km orari con raffiche che raggiungeranno i 50 km. Temperatura massima prevista per domani 21 gradi. Il sole tornerà a splendere su Montreal giovedì con 25 gradi. Tasso di umidità 68%. Il tramonto verrà questa sera alle 20:35.

0: perché di un perché con Ivana.
1: Perché un trilione non è lo stesso numero in italiano e in inglese? Allora, perché oltre a pesare in libbre e a misurare in miglia, gli anglosassoni contano anche diversamente rispetto a noi. Tra i più comuni errori riscontrabili nei testi italiani c'è proprio l'errata traduzione di trillion, che sta per mille miliardi e corrisponde al bilione italiano e non all'assonante trilione, ossia un miliardo di miliardi. Tale errore è in parte acuito dal fatto che il più utilizzato traduttore online, Google Translate, traduce la parola trillions con trilioni, dando per scontato che sia nei testi inglesi sia in quelli italiani si utilizzi la cosiddetta scala corta, mentre nel nostro paese è in uso la scala lunga. Già, il miliardo, ossia 1 seguito da 9 zeri, in inglese è tradotto con billion, ma il bilione, 12 zeri in italiano, corrisponde appunto al trillion inglese. Proseguendo, il biliardo, che ha 15 zeri, equivale al quadrillion anglosassone, mentre il nostro trilione, 18 zeri, al quintillion. Se siete confusi, avete perfettamente ragione.

0: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350. Locazione del 1,40% per 48 mesi. Pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

esattamente le 17:16 minuti primi. Oggi è il 202° giorno dell'anno e siamo in onda con il programma Buon Pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Ebbene, la notizia del giorno, si parla ovviamente, commentata in tutte le stazioni radio e televisive, sono i maxi dazi USA sulle merci canadesi. Ebbene, questa decisione del presidente americano, che è stata annunciata solo ieri, ossia l'introduzione del 50% su numerosi prodotti provenienti dal Canada, rappresenta un ulteriore deterioramento dei rapporti commerciali tra Canada e Stati Uniti. Staremo a vedere quale sarà la lista completa dei prodotti in questione, e abbiamo già, cioè sono stati risparmiati il settore dell'energia, quello dei minerali critici e prodotti ittici. Quindi, al contrario, numerosi beni che finora beneficiavano delle esenzioni previste dal CUSMA saranno soggetti alla nuova tariffa, e la lista completa dei prodotti la conosceremo a breve. Diciamo soltanto che tra gli articoli ci sono le mazze da hockey, il vino, e si va fino al cemento armato. Torniamo alla musica, lo facciamo con Elettra Lamborghini, un anno davvero ricco di appuntamenti professionali, tantissimi eventi per lei, con Bam Bam Bambina. In tutto questo periodo super impegnato per lei, ovviamente ha trovato anche il tempo per incidere la sua canzone estiva.

0: Ed ora cediamo il microfono al dottor Filippo Ongaro, il quale ci dice che dobbiamo imparare ad annoiarci perché è molto più importante di quello che noi crediamo. Molto intrigante, quindi ascoltiamolo attentamente.
1: Che noia, mi stufo, non ne posso più. Quante volte lo dici e quante volte l'hai sentito dire da qualcun altro? Sembra veramente che la noia sia peggio della peste, una cosa che dobbiamo evitare a tutti i costi. E in questo video io invece voglio darti un consiglio che può sembrare un po' paradossale, un po' assurdo, che è quello di abituarti ad annoiarti. Perché è molto più importante di quello che puoi pensare. In fondo, riflettici un attimo, non è strano che non siamo più capaci di stare fermi in silenzio senza fare nulla per qualche minuto? Se ti guardi attorno non vedi più nessuno in questa condizione. Tutte le persone che incontri, salvo forse qualche anziano, sono completamente incapaci di restare fermi senza fare nulla. In una coda, ad una fermata, su una panchina, siamo sempre ormai intrattenuti da un telefonino, da una chiamata, da qualcosa che dobbiamo fare. E siamo un po' ossessionati dal dover fare qualcosa. È quasi un tabù, un peccato capitale, quello di prendersi 5 minuti e decidere di non fare assolutamente niente. Ma questa continua ossessione con il fare, che potrebbe essere anche in un certo senso descritta come un continuo rumore di fondo, ti proibisce di sentire cosa vuoi davvero, ti proibisce perfino di capire chi sei davvero, chi vuoi essere, sopprime il tuo autodialogo, non senti più nulla perché sei sempre impegnato a fare invece di impegnarti ad essere. E passiamo veramente da un caos all'altro. Dal telefono passiamo alla radio della macchina, dalla radio della macchina passiamo alla televisione, dalla televisione passiamo a un meeting, eccetera, eccetera, eccetera. E non è mai finita. Questa è anche una condizione a cui l'uomo si è abituato soltanto negli ultimi secoli, perché come ti potrai immaginare la nostra vita è stata per tantissimo tempo invece intervallata da grandissimi momenti di silenzio, di contemplazione, di riflessione nella natura, grandissimi momenti che possiamo chiamare noia, ma è una noia positiva. E pensa anche allo stesso tempo ai bambini. I bambini nella noia cominciano a capire le loro reazioni, cosa gli piace veramente, che cosa li diverte veramente, e invece se sono costantemente intrattenuti da qualcosa non riescono a sperimentare questo stato di maggior pace. E poi se dovesse mai capitare per ragioni che sono fuori dal loro controllo non sanno ovviamente come gestire questa cosa. E lo stesso vale per la salute, tanto per citare un ambito che ovviamente mi sta molto a cuore. No? Fai questa riflessione, tutti noi diciamo costantemente, ma la salute è la cosa più importante, ma se è così, come mai così tante persone continuano invece ad adottare comportamenti che sono assolutamente folli in termini di salute? E la ragione è che la consapevolezza è scomparsa. Sappiamo delle cose in teoria, ma nella pratica si disperdono, ce le dimentichiamo completamente, e uno dei fattori per cui ce le dimentichiamo è anche questo caos in cui viviamo. Un caos che fa sì che l'obiettivo che ci siamo dati lunedì, martedì non ce lo ricordiamo già più. Quindi il fatto di imparare a stare fermi, ad annoiarsi per qualche minuto, che poi non è annoiarsi nel significato negativo del termine, no? È risincronizzarsi, risintonizzarsi con se stessi, magari con la natura, con la vista che hai dalla tua finestra, bella o brutta che sia, è sempre meglio di qualcos'altro, perché è la tua vista, non è lo schermo di qualcosa che entra dentro il tuo sistema nervoso, sei tu che guardi all'esterno, sono due fenomeni molto diversi. E soprattutto io credo che in questo stato di maggior pace e maggior silenzio emergano i veri obiettivi importanti, emergono le sensazioni vitali che abbiamo, emerge una maggior chiarezza su chi siamo e chi vogliamo diventare. E questo, dal mio punto di vista, è uno dei requisiti anche per riprendersi in mano la propria salute, perché una delle ragioni per cui le persone perdono la salute è che hanno perso il controllo della loro vita, hanno perso il controllo dei meccanismi di compenso, sono insoddisfatti e cercano compenso nelle cose che poi danneggiano la salute. Allora, per aiutarti anche nel concreto, oltre a suggerirti di ritrovare quella capacità di annoiarsi un pochino, di stare in silenzio, voglio anche darti la possibilità, in questo caso è una cosa attiva, ma credo che possa essere molto utile, di fare un corso completamente gratuito che si chiama Potenza la tua salute, dove oltre a parlare di queste cose descrivo nel dettaglio i protocolli che ritengo possano essere più utili per fare prevenzione in maniera intelligente, per arricchire, potenziare la tua salute, ma soprattutto forse per prendere di nuovo in mano il controllo della tua vita.
0: La prossima canzone si intitola Mezze Verità, è stata scritta ed è interpretata da Gigi D'Alessio, una canzone molto bella ma che parla del dramma della separazione, perché in fondo in una separazione, in un divorzio, le vittime sono sempre i figli, quindi Gigi ne sa qualcosa e ha scritto questa canzone che vi invito ad ascoltare con attenzione.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Eccoci giunti all'angolo del buon umore con la simpaticissima Valentina Persia, che è una splendida MILF e non ha più voglia di mentire. È arrivata a 50 anni, è arrivato il momento di essere pienamente se stessa. Comunque Valentina ha alle spalle ben 30 anni di carriera e ha debuttato in questo One MILF Show, davvero un'autentica mattatrice di una serata all'insegna della comicità. Quindi abbiamo estrapolato dal suo show questo sondaggio. Ma gli italiani tradiscono ancora? Questo è il titolo del sondaggio che oggi vi proponiamo. Buon ascolto e buon divertimento.
1: Parliamo di tradimenti. Per chi è venuto con l'amante, state tranquilli, eh? Non ci sono telecamere che riprendono. Qui siamo nel mio programma, non siamo al concerto dei Coldplay. Comunque, noi siamo andati in giro chiedendo agli italiani le loro esperienze sui tradimenti vari ed eventuali, senza filtri. Quindi sentiamo che cosa ne pensa sui tradimenti la nostra pancetta del paese. Prego, regia. Dimmi la verità, ma tu quante volte hai tradito?
2: Mai, e me ne pento.
1: Brava, tu la devi dare. Tu per esempio sei stata più tradita o comunque hai ridato la palla e hai pure tradito?
2: Ma io le corna ne metto anche.
1: Brava, gesto delle umaghe. Lei nella sua vita è mai stata tradita?
2: Sì, come no?
1: E come se ne è accorta? Ci dica, come possiamo capire se uno viene tradito?
2: Non beccava più. E chi non becca già beccato.
1: Quante volte hai tradito?
3: Tua sempre.
1: E per giustificarti con lui, scusa, te sei inventata.
2: No, no, ma non sono io. Secondo me hai sbagliato. E mia sorella è sbagliato, non sono io.
3: Vado a portare il cane fuori.
1: E non c'avevi il cane?
3: Non avevo il cane.
1: Ma sei un drago. Se tu becchi una tua amica, no? Che ha un compagno, che va con un altro, lei te lo dice. Tu che fai? Glielo dici a lui?
4: No, non lo dico, perché non crederai mai a me. Direi che ho messo mettendo zizzania nel loro rapporto.
1: E tu il suo segreto lo tieni?
4: Fatto, sì.
3: Io l'ho fatto.
1: L'hai fatto?
3: Sì, con lui l'ho chiamato.
1: Conta, cioè, praticamente tu hai visto la sua che stava con un altro?
3: Sì, l'ho subito chiamata.
1: E tu?
3: E sono arrivato.
1: Tu sei arrivato e che hai fatto?
3: Sono stato lì a parlarci.
1: La cosa peggiore che hai fatto per gelosia?
4: Ho entrato a casa di una che sospettavo che era con lui, ho spaccato tutto dentro a casa di quella.
1: Lei quante volte spia il cellulare a suo marito?
2: Mai.
1: E lei quante volte spia il cellulare?
5: Non sono neanche capace di accenderlo.
1: Ma secondo lei, se un giovane si addormenta vicino alla sua donna e sogna un'altra donna, per lei quello si può dire tradimento?
5: Se dorme.
1: Come fa? Però la sogna, quindi?
5: La sogna, se sapesse cosa sogno io.
1: Lei è d'accordo?
6: No, io mi chiedo, cosa gli serve tutto questo? Cosa se ne fa lei di tutta questa intervista?

0: Gabbiano da Scogliera, cantava il grandissimo Riccardo Cocciante. Però ovviamente noi abbiamo fatto un giro, un sondaggio, avete visto chi dice sì, chi dice no, però i tempi ovviamente sono cambiati. Primo, il tradimento, del tradimento non si parlava mai, al massimo dopo una scappatella ci si confrontava davanti al giudice del tribunale civile, oggi invece ci si confronta davanti al falò di Temptation Island. La frase di oggi più brutta è: ho un video per te. E tu tremi, cambiano i tempi, il tradimento ormai, lo possiamo dire, è uno status symbol da esibire con orgoglio, anche in TV. Una volta si invitava gente a casa magari per mostrare il cammino fatto in marmo, oppure il televisore al plasma. Oggi no, oggi si dice: ma dai, ma perché non vieni a casa mia che ti mostro le corna di mio marito? Vieni! La fedeltà invece è vista come... L'ultima è rimasta una mia amica, sposata da 25 anni, e lei in 25 anni è sempre stata fedele allo stesso amante, non ha mai cambiato. Questo però succede anche... No, fermi! Che uno già quando parla di infedeltà... Succede anche quando si capisce di essere traditi. Spesso, oramai oggigiorno fai finta di niente, si ignorano quegli indizi però più ovvi, ma solo perché devo vivere. Una volta invece sembravi quasi il Ris de Parma. Trovavi una macchia sul colletto e gli facevi beh. E poi facci caso, noi italiani mica parliamo subito, noi donne quando troviamo un indizio prima bofonchi, hai visto? Perché devi caricare a palletto. E lui già... E lui che... Beh, sta macchia di rossetto sul colletto, ma che macchia di rossetto? Questa è una macchia di coda vaccinara, ma non vedi che sugo? Oggi trovi un capello sulla giacca di lui, lo prendi, dici: amore, ma gli puoi chiedere alla tua amica dove se lo fa sto chatouche, perché... Cioè, un biondo così sfumato non si è mai visto, perfetto, eh? Oggi la prendi così. E poi diciamoci la verità, donne, essere tradite è molto meglio che tradire, perché essere tradite e tradire soprattutto è uno sbattimento. Tu devi uscire di nascosto, trovare posto di nascosto, fa taceretta, mette da Gay Pierre, vai a letto di... Invece quando tu sei tradita da pi comoda, sdraiata sul divano, che passi da un canale all'altro. Da. Aceretta! Non te la fai sulle gambe, c'hai le trecce di Bob Marley, cioè. E poi diciamoci la verità, ma quanto sono tristi gli uomini fedeli? Te portano sempre ai stessi posti, te portano a mangiare ai stessi posti, poi te stanno accollati come gozze, poi te posizione per fare l'amore, mezzo Kama Sutra, con la posizione 96, tu girata, lui all'altra stanza a vedere sta Roma. Da, ragazzi, no! Invece, il fautore di tradimento, il tuo lui che te tradisce, per pulire la coscienza te far diamante. Comunque sul matrimonio in fedeltà diceva bene, benissimo la bionda per eccellenza Marilyn Monroe: i mariti sono ottimi amanti, soprattutto quando tradiscono le mogli. Mi avvicino a voi, miei prodi, scudi, i miei Sancho Panza
1: di che, che non ti tradiranno mai.
0: Mai, mai. Dunque, caro il mio Alessio Viola, ci sono statistiche e sondaggi su qualsiasi cosa, ma su questo argomento gli italiani parlano, cosa dicono?
1: Guarda, gli italiani sono abbastanza sinceri, perché dicono di fatto che un italiano su due, sì, cioè di fatto un italiano su due dichiara... Un italiano su due, uno su due,
0: sì,
1: uno su due, uno su due.
0: Sono tre porte che lo ripeto, hanno capito?
2: Sono diventate sei, cioè.
0: Non uno, è che sono cicloni.
1: Un italiano su due dichiara di aver tradito almeno una volta nella vita.
0: Sì?
1: Questo significa di fatto che la metà delle persone che stanno qui stasera hanno tradito almeno una volta nella vita.
0: Aia.
1: Statisticamente.
0: Ah, guarda, in terza fila gli si è illuminata la capoccia. Ma tradiscono più gli uomini o le donne?
1: Ecco, secondo voi?
0: Senti, la donna con la coscienza sporca, le donne! Per sentire che c'ha l'amica vicino, capito? Senti, senti lo snocciolatore.
1: Oh, quasi, il 70%, perché quel 65% che tradiscono sono uomini.
2: Sì! Ah no,
1: tradiscono di più gli uomini, va bene, però c'è una differenza, perché le donne preferiscono tradire,
0: sì,
1: con uomini che conoscono in qualche modo, colleghi, amici, amici di amici.
0: Dormite tranquilli stanotte, vi fate un sonno pacioso.
1: Mentre gli uomini preferiscono tradire con donne sconosciute.
0: Ah, ho capito.
1: Sconosciute.
3: E per la figuraccia che si fa, almeno non la vedo più.
1: almeno poi c'è.
0: Omar, siccome io sono cattivella, si sa quello che ho in pancia, c'ho in bocca. Ma vogliamo seminare un po' di panico nel pubblico? Voglio verificare,
1: sì,
0: se il nostro pubblico rispetta le statistiche.
3: Dici? Dai, dai, dai, andiamo a vedere.
0: Guarda qua, guarda come si sono interrogati a sposo.
3: Guarda.
0: Sotto la poltrona.
3: Beh, lui, dai. Attacchiamo subito. Allora, sei in compagnia. Tua moglie?
4: Sì, è mia moglie.
3: Tua moglie, quindi vabbè, parliamo del passato. Da quanto siete insieme?
4: Da 30 anni.
3: E che cazzo, non c'è un passato qua che... Se siete sempre stati insieme?
4: Sì.
3: Sempre? Sì. Quindi non ti posso chiedere se hai mai tradito.
0: No, ma bravissimo. La cosa bella, Omar,
3: guardami negli occhi.
0: Sta pronta per dargli una cinquina.
3: Sì.
0: Stacca la mano, sai, lo schiaffo del soldato?
3: Ha già il gomito alto. Guarda qua invece, guarda lui che è bello grande, mastodontico. Hai tradito? Hai mai tradito?
5: No.
3: Mai?
5: No.
3: Quanto rimpianto hai di questa cosa?
5: Tanto.
3: E sei stato tradito? Ah, come l'hai capito?
5: Un paio di volte da amici che me l'hanno confessato.
0: Ah. Scusami, come ti chiami?
5: Franco,
0: ma sono rimasti amici?
5: Sì.
0: Cioè, non è che gli hai detto, ma perché mai hai detto fatta affari tua? Ma tu sei sicuro che non sono stati amici a piastela?
5: No.
0: Sicuro?
3: Ma
5: sicuro, sicuro.
3: Cioè, quindi tu preferisci che ti venga detto? Cioè, saperlo?
5: Assolutamente sì.
3: Ma sei pazzo.
0: Pensate.
3: Pazzo scatenato.

Ci sono canzoni che riescono a raccontare l'amore con semplicità, usando parole che possono sembrare stupide, ma che in realtà sono le più sincere, quelle che nascono dal cuore. Il romanticismo, in fondo, vive proprio nei piccoli gesti e nelle emozioni autentiche. E allora lasciamoci trasportare da Eros Ramazzotti con Stupide parole romantiche.

Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Grazie di cuore a tutti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Un grazie va a Dossian Brisbois Baudry per l'assistenza tecnica. Vi auguro di trascorrere una bellissima serata, buon ritorno a casa e buon appetito. Io vi do appuntamento sulle onde di CFMB domani a partire dalle ore 15. Vi ricordo che alle 15.30 avremo un'intervista con il leggendario chitarrista, leader dei Mahogany Rush, Frank Marino, quindi in diretta sulle onde della vostra stazione radio del cuore. Questa sera ci lasciamo con un pensiero di Hermann Hesse. La pazienza è la cosa più difficile per lo spirito, ma è la cosa più difficile, l'unica che valga la pena di imparare. Tutto ciò che è natura, sviluppo, pace, prosperità e bellezza nel mondo si basa sulla pazienza. Ci vuole tempo, silenzio e fiducia. A domani, ciao ciao a tutti da Ivana.